0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: You've been careful.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Tronì. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: soprano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: 7. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buongiorno alle 6.00.00 precisissimi, 000. Puntuali, la Fry to be up per il Rock Morning Daily, siete su Radio Freccia, 170 giorni a Natale.
2: Ah già, certo c'è stato lo scavallamento già,
1: appunto,
2: già a partire
1: appunto.
2: Dal 25 giugno.
1: Precisi.
2: Hai cominciato già a fare il countdown?
1: Non lo so, però non so perché ieri mi è apparsa tra varie cose Instagram, ho detto oh, signore.
2: Perché di solito quindi, quando c'è il Ferragosto poi si comincia a dire mancano.
1: E quindi noi ci siamo portati un po' avanti, ve l'abbiamo detto, state con noi perché fino alle 10, signora mia.
2: Tra poco l'appuntamento sarà con il Neon Zitan, il nostro Japan Time, come sempre sigle brevi ma creative. 366 663 4466 sono i Pearl Jam.

has never shown it.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Svolta nelle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma l'imprenditore dell'ex giornalista editore Walter Lavito. Alla per i magistrati è il mandante dell'attacco dinamitardo dello scorso ottobre a Roma, sequestrati telefono cellulare e PC. Nei giorni scorsi il fermo dei presunti esecutori materiali del fatto.
1: Il prossimo round dei negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e il 16 luglio, lo ha annunciato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti durante un evento a Washington. Si tratterà di un colloquio tra le rappresentanze diplomatiche dei due paesi.
0: È stato rintracciato a Milano il 52enne italiano che ha coltellato domenica in spiaggia a Savona un 37enne di origini marocchine, morto poi in ospedale. Il killer ha chiamato il 112 da un bar ed è stato bloccato dalla polizia, intervenuta subito. Aggressore vittima, entrambi senza fissa dimora, avrebbero litigato per un posto letto.
1: Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, pesanti bombardamenti russi sulla regione di Kiev, almeno 22 morti, decine i feriti. Al vertice NATO di Ankara i nostri partner dovranno prendere decisioni forti sulla nostra difesa aerea, così ha affermato il presidente Zelensky.
0: Giornata molto complicata per chi si è spostato con il treno ieri, non solo i lavori programmati nel nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino, ma anche un guasto alla stazione centrale di Milano e un altro sulla linea tirrenica, sempre in Toscana, a Follonica. Treni cancellati, servizio di navette per i pendolari a Firenze, ritardi superiori a un'ora a Milano.
1: E siamo ai mondiali di calcio, Stati Uniti fuori dopo la vittoria del Belgio per 4-1, scusate, sui padroni di casa, nonostante i tentativi di Donald Trump di condizionare anche il torneo chiedendo di riammettere lo squalificato Balogun. La Spagna è passata ai quarti di finale dopo aver battuto il Portogallo di Ronaldo per 1-0 con un gol di Merino al 90esimo.
0: Siamo al tennis, l'Italia brilla anche sui nobili prati di Wimbledon. Dopo Sinner anche Cobolli e Jasmine Paolini hanno staccato i biglietti dei quarti di finale. È tutto, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata di martedì ancora condizioni stabili anticicloniche sull'Italia, più qualche velatura di passaggio e addensamento al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma con fenomeni al più limitati alle vette montuose più elevate. Clima caldo ma torrido, con tassi di umidità piuttosto bassi, massime fino a 35 gradi al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Masterpiece su Radio Freccia alle 6:10 di questo martedì 7 luglio 2026. La Fretto via con voi fino alle 10, ma una sola certezza, o comunque una delle tante del nostro programma, che a quest'ora c'è il
1: Nihonjika.
0: Nihonjitan.
2: Detto anche
3: Ohayo gozaimasu. Nihonjitan. Sono meglio.
0: Cos'era? Era tipo lo squalo.
2: Sì, non so, così un mashup di varie colonne sonore. Oggi dal Giappone arriva lei.
1: Companion Hando.
0: No,
2: riproviamo.
1: Companion Hando.
0: No, non
2: Companion
0: riesco.
2: Hando, che è praticamente la companion hand, ossia la mano amica.
0: No,
2: No.
0: Allora,
2: aspetta, non andare.
0: Capisci che adesso.
2: No, certo.
0: Gran parte
2: andare
0: dei nostri sprecciati hanno pensato la stessa cosa che ho pensato io.
2: Si tratta di una magia del flusso d'aria.
0: Non migliora la situazione.
2: No, non migliora.
0: No, devo dire di no.
2: È un dispositivo che scuote i vestiti. Sai, quando fa caldo, uno dei gesti principali è quello di fare così, cioè quello di allargarsi un po' la maglietta per far entrare
0: l'aria.
2: Perfetto, esatto. Quindi c'è questa cintura che si mette con una manina che agevola questo movimento.
0: Ah, bella!
2: E c'è un motore ad altissima velocità che ovviamente dà la possibilità alle ghiandole di respirare, ok? Ci sono dei sensori di altissima precisione per fare circolare l'aria all'interno degli indumenti.
0: Basterebbe comprare i capi in fibra naturale invece di pura plastica riciclata.
2: No, è una sagoma di silicone, non è plastica, che replica...
0: I nostri vestiti sintetici.
2: E considera che questo movimento può agevolare anche tante volte quello che fanno molti maschi. No, che quando si infila la mutanda.
0: Ma ti prego.
2: Ecco, comunque sia, per soltanto 25 euro.
1: Companion Handok.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Radio Freccia.
4: Walk Talk. Cos'è il 16 popolo? Assonnato e accaldato del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo a Freddo Via con voi fino alle 10 in questo 7 Lug 2026. Molti di voi reduci dai tanti concerti di questi ultimi giorni, magari avremo modo di parlarne, fare un bel recapone. Intanto a quest'ora il contro cosa e contro chi lottate?
5: Dovete darvi da fare, dovete informarci, perché vogliamo sapere un po' le vostre ansie e preoccupazioni, o magari invece le cose che vi hanno portato a dei risvolti positivi. 366 663 4466 è il solito numero, in caso appuntatevelo, perché nel frattempo vi facciamo ascoltare questa canzone.

0: Simple Man, Lina Skinner su Radio Freccia alle 6:22 di questo martedì.
1: Il nome del gruppo?
0: Lina Skinner.
1: Non lo so, perché fonti accreditate, soprattutto del professore di educazione fisica che ai tempi dette il nome a questa band, era Leonard Skinner.
0: Lina Skinner. È accettato.
1: Professore di educazione fisica. Pensa a fare 1, 2, 3, 4, 5 invece di fare le professioni.
0: Ho capito, ma è successo 50 anni fa. Rompendo i coglioni 50 anni dopo. Anche perché tra una tragedia e l'altra i sopravvissuti sono veramente pochi.
1: Canzone
0: meravigliosa, reinterpretata anche da, tra gli altri, anche dagli Shinedown, un'altra bella esplorazione di Maria Menonda. Ma contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Stamattina Paolo da Brescia dice: io combatto contro la voglia matta di entrare in azienda e mandare tutti a fermare.
0: Si è alzato sereno.
1: Sì, questo perché ieri l'INPS ha comunicato che grazie al lavoro estivo svolto tantissimi anni fa, ai tempi delle superiori, ha un tesoretto contributivo che gli permette di andare in pensione ben un anno in anticipo. Quindi Paolo dice: ispira, espira, buona giornata, meglio che io stia al posto mio.
0: Però se andare al lavoro per un ulteriore anno ti fa rosicare il fegato, io direi vai in pensione un anno prima, voglio dire, ne guadagni in salute.
1: Tantissimo.
0: Se devi andare.
1: Sì, lui è pronto a entrare in azienda, manca pochissimo, ha preso questa decisione. Io fossi in te, Paolo, veramente respirerei tantissimo prima di procedere così, altrimenti altro che pensione.
0: Se può farlo, perché c'ha il tesoretto e magari può andare in pensione un anno prima, vai.
1: Esatto. Però ha voluto esternare perché questo tesoretto contributivo, cazzo, un anno di pensione, non male.
0: Assolutamente.
1: Io devo fare ancora tutti i calcoli della
0: mia pensione. Ma io non ci andrò mai in pensione.
1: Va bene, anch'io, ma tanto per soffrire.
0: Faccio parte di quella generazione che la pensione non la vedrà mai. Sono Icaleo, intanto Why Don't We Down?

0: Way down we go. Bello, bello, bello, bello. Perché avete questa abitudine?
1: Niente. La mia matrimonio e sto guardando e tirando le scarpe nuove.
0: Sta testando le scarpe nuove
2: sulla
0: il nostro Davide,
2: sulla video
0: artesana, correndo col telefono in mano e lasciare i messaggi
2: mentre correte.
0: Non lo so, probabilmente aveva anche le cuffiette, quindi queste cuffiette che sballonzolano. Insomma, Davide, ti vogliamo bene, testa queste scarpe nuove e vediamo dove arrivi.
2: Però può arrivare anche qui.
0: Ah, magari se vuole fare un giro, no, poi puzzi tutto sudato, no, io eviterei. Ecco.
3: Meno 4 ferie a casa e povertà, ma ieri non ho detto che sarò ben felice di passarle a casa e rilassarmi.
0: Ah sì, lui aveva scritto, aveva lasciato questo messaggio che sarà in ferie a casa, tranquillo.
2: Certo. Allora, non è un problema fare le ferie a casa, anche perché se vi mettete in modalità ferie con la testa, ci sono mille modi per rilassarsi, mille, veramente mille.
0: Quindi Daniele, approfitta pure, stai sereno, tranquillo, informaci come passerai queste 2 settimane, giusto? 2 settimane di ferie.
2: Sì.
0: Anche perché comunque puoi trovare tante attività che in città o in paese non sapevi di avere, invece di allargarti, andare oltre, eccetera.
2: Ma
0: quindi
2: anche
0: magari
2: niente. Sì, cioè, che nulla puoi dormire fino a tardi. Ma chi te ne frega?
0: Esatto, poi qualsiasi movimento sudi, che te frega? Stai buonino a casa, sdraiato, che gioia. Ti chiudi, non apri nessuno.
2: È inutile bussare, qui non aprirà
0: nessuno. Bello quando spingiamo alla socialità totale i nostri ascoltatori. Fa piacere. Mi raccomando, sempre o in radiovisione o in radio, Radio Freccia. Questo
2: sì,
0: è fondamentale.
2: Va bene, va bene.
0: Poi neanche questa. Spegnila.
2: No, si può vedere anche in differita con l'applicazione, no? Perché voglio dire, magari non seguici verso le 8, nel senso che dormi fino a tardi.
0: Ma noi diamo il meglio dalle 6 alle 8, poi dopo le 8 ci assestiamo.
2: Se ci vedi a replica.
0: Va bene.
2: Oggi compie gli anni Paul McCartney. Scusa, oggi compie gli anni Ringo, ma noi intanto ascoltiamo Paul McCartney.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.33 c'è qualcuno che lotta con il sole in faccia, che brucia gli occhi nei momenti meno convenienti.
2: Ma un paio di occhiali da sole no.
1: Che ne dici, così, così puoi guardare. Quali sono io i momenti meno convenienti? Volevamo sapere che cosa stessi guardando.
2: Banalmente sei in auto e sei contro sole.
1: Ti dà un po' fastidio.
2: O sei al bancomat contro sole. Cioè, in quelle circostanze in cui non riesci a vedere niente.
1: Quella è un'esperienza bellissima, contro sole al bancomat, dove ti devi mettere davanti per cercare di fare ombra, digiti chissà quale cifra, prelevi delle cifre esorbitanti.
2: E chi è dietro ti vede con le mani a mo' di tunnel per farti un po' di ombra e cercare di capire, no, se stai cliccando su prelievo, su versamento, cioè quella roba là.
1: Occhiali da sole, si risolve tutto. Senti qua.
2: Sono in Metallica, The Unforgiven.

0: 35 anni a non sentirvi, questo pezzo di Unforgiven Metallica su Radio Freccia, 6:39. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Ma abbiamo un epilogo di un fatto accaduto ieri. Un nostro sfrecciato aveva trovato, diciamo, la macchina imbrattata da sostanze organiche di chi aveva bevuto troppo o mangiato male, diciamo. Però dice: la telecamera di sicurezza, di videosorveglianza, adesso che torno a casa mi diverto a vedere chi è stato. E cosa è successo?
1: Comunque, quello che ieri mi ha fatto il ricordino

0: La macchina ieri sera è venuto a chiedermi scusa e me l'ha anche portata a lavare.
1: Che gesto.
0: È stato gentile.
1: Sì. Era sobrio e quindi ha portato l'auto a lavare. Mi sembra un gesto carino.
2: Buongiorno. Io combatto contro internet. Vorrei capire come si fa a ordinare quattro mani amiche. Mi date un aiuto? Ciao.
3: Tobia, come si fa?
1: Quattro sono un po' troppe. Comunque devi cercare, soprattutto devi cercare la dicitura, questa companion end in giapponese, altrimenti non risulta.
3: Secondo te non si trova qua in Italia?
1: No, non credo. Quindi devi andare un po' su.
3: Se si fosse messo in collegamento con noi, sì. Non è quello che pensate.
1: No. È una mano in silicone assolutamente di alta ingegneristica che aiuta così a far circolare l'aria all'interno degli indumenti.
3: Okay.
1: E quindi non è come pensate voi. Poi si può anche applicare. Basta invertire la mano. Davo delle specifiche.
3: No, ti prego.
4: Buongiorno Freccia d'Artagnan. Tobia, sì. Ma perché mi hai ricordato che mancano così tanti giorni a Natale?
1: È il calendario.
4: Ora dovrò combattere contro il conto alla rovescia. Che è già partito.
1: Sì.
4: E ho deciso quest'anno che mi farò un regalo.
1: Bene.
4: E quindi dovrò aspettare 170 giorni.
1: Esatto.
4: Grazie.
1: Anche lui mi date fastidio quando siete vaghi. Possiamo sapere di che regalo si tratta?
3: Anche lui vorrà ordinarsi la mano.
1: Esatto, va di brutto.
3: Certo che è andato sold out in 3, 2, 1.
1: Subito.
3: Chissà come mai. Ma non è quella roba lì. C'è l'Alice Morissette, Smiling.

0: Smiling, Alanis Morissette su Radio Freccia alle 6:46.
1: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, dai, dai, dai, il regalo di Natale di Manuel. Sì. Senti, senti.
2: Siete maliziosi. È una forcella e un monoammortizzatore nuovi per la mia mountain bike elettrica.
1: Guarda, io non so se resisterei fino a Natale.
0: Che regalone!
1: Pelo proprio dritto.
0: Però gli serve.
1: Esatto.
0: Evidentemente.
1: Ah, 170 giorni sono troppi, hai ragione. Sì, Manuel, sì, compratelo sì. prima intanto e poi te lo regali. Almeno sei tranquillo. Metti che finiscono questi...
0: Poi apri il pacco. Che sarà?
1: Oh, boh, esatto.
0: Sorpresa!
1: Tutto da solo. Che bella giornata.
2: Buongiorno Scacciati. Io sto combattendo contro l'ansia che ha il mio capo, che alle 4 di mattina mi manda messaggi sui lavori da fare. Fra 20 minuti siamo insieme, cioè non me le puoi dire di persona. Ma stai calmo, stai.
1: Mamma mia, ma, cioè, ma
0: però stacca tutto.
1: Non è pensabile, non è alle 4 del mattino.
0: Cioè, ricevere dei messaggi di lavoro in orari che non sono consoni, anche no.
1: Poi mette uno, tiene la suoneria, diciamo, accesa perché ha delle cose ben più importanti in caso da attendere. Arriva questo fenomeno, mettiamolo così, che alle 4 del mattino. Poi vi vedete tra 3 ore, diglielo, c'ha ragione. No, non si può vivere così. Domani a che ora ti scrivo? 2? Notte?
0: No,
1: non c'è bisogno.
0: Se vuoi,
1: no, dico, ci vediamo alle 5.
0: Come sempre. Cioè.
1: No, ma vedi che è un metodo, è un metodo.
0: Ma io ho una parola magica che inizia con e va e finisce con lo.
1: Ah sì, ah, okay. Ah, non in inglese con F e finisce con la K. No. Ah, okay.
0: No, io vado proprio in così.
1: Ma va in automatico il messaggio, se uno ti scrive e arriva.
0: Vado per esteso, oppure parte l'emoticon col dito medio.
1: Ma vabbè, ma è per la certezza che tu poi ci sia qui in radio, che carattere.
0: È capitato che qualcuno abbia scritto in piena notte.
1: È vivo ancora?
0: Pensando, tanto lo legge domani mattina.
1: Ecco.
0: Io mi sono svegliata, e detto, la mia sveglia è tra 2 ore, mi hai tolto del sonno, non ti permettere mai più.
1: Esatto, è ancora in circolazione questa persona.
0: No, per carità.
1: No,
0: insomma, il vaffa se l'è beccato. Un people!

0: Radio Freccia. Rock.
1: La serenità di questa canzone ti mette proprio di buono. Cosa urlano?
2: Insomma, sai, il rock.
1: Non ho letto il testo,
2: il rock,
1: magari.
2: Il rock è rabbia, il rock è anche grinta, ne sanno qualcosa, no? Le persone che hanno visto i concerti, i grandi concerti degli ultimi giorni qui
1: Vero.
2: In Italia, in lungo e largo, insomma, bisogna dire che di urla belle grintose, belle rock and roll ce ne sono state veramente tantissime. L'importante è che poi bisogna preservare la voce per ritornare alla quotidianità, perché se uno va ai concerti, becca l'umidità e poi la madre.
1: Noi, infatti, quando andiamo ai concerti, muti, niente. Non urliamo, non diciamo niente, allora, perché poi è la mattina.
2: Allora, io adesso non lo voglio dire,
1: ecco,
2: però lo dico lo stesso.
1: Dillo.
2: Tanto
1: non... Mi levo le cuffie?
2: No, io non l'aperto la voce quando vado ai concerti.
1: Ah no, no, perché la sai gestire.
2: Esatto.
1: E invece io quando mi metto lì a cantare, che non è un gran spettacolo, rischio tantissimo.
2: Voglio dire che insomma, bene o male, ringraziando il cielo. Vabbè, ci arriva il boss.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.

0: le 7 del mattino.
1: Oh, siamo in Italia quindi?
0: No, Pirla.
1: Dov'è che siamo?
0: Pirla.
1: Ah, quindi siamo in Italia.
0: No.
1: No,
0: siamo in Svizzera.
1: Siamo in Svizzera. Pirla. Perché insomma c'è anche la Svizzera francese.
0: Francese, no, questa è italiana. È un ridente nucleo abitato, ci riportano le cronache. È certo che è ridente.
1: Guarda, è ridente e molto abitato.
0: Molto abitato. Sì, no, non pensate che sia ovviamente nato da un'offesa, no, ma perché comunque arriva dalla parola pirula, che è piccola pietra. E quindi da lì hanno costruito questa città. Però
1: Pirla vuol dire anche sede coccio.
0: Esattamente. Quella roba là. Arriviamo da lì. E quindi, insomma, se qualcuno volesse andare a Pirla.
1: Te la ricordi la canzone di Charlie?
0: Certo, sei un pirla.
1: Cioè, la faccio la pirla.

0: Alle 7.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Svolta nelle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Per i magistrati è il mandante dell'attacco dinamitardo dello scorso ottobre a Roma. Sequestrati telefono cellulare PC nei giorni scorsi, il fermo dei presunti esecutori materiali.
1: Il prossimo round dei negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e il 16 luglio, l'ha annunciato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti durante un evento a Washington. Si tratterà di un colloquio tra le rappresentanze diplomatiche dei due paesi.
0: È stato rintracciato a Milano il 52enne italiano che ha coltellato domenica in spiaggia a Savona un 37enne di origini marocchine, morto poi in ospedale. Il killer ha chiamato il 112 da un bar ed è stato bloccato dalla polizia, intervenuta subito. Aggressore e vittima, entrambi senza fissa dimora, avrebbero litigato per un posto letto.
1: Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, pesanti bombardamenti russi sulla regione di Kiev, 22 morti, decine i feriti. Al vertice NATO i nostri partner dovranno prendere decisioni forti sulla nostra difesa aerea, così ha affermato il presidente Zelensky.
0: Giornata molto complicata per chi si è spostato con il treno ieri, non solo i lavori programmati nel nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino, ma anche un guasto alla stazione centrale di Milano e un altro sulla linea tirrenica sempre in Toscana, Follonica, treni cancellati e servizio di navette per i pendolari a Firenze, ritardi superiori ad un'ora a Milano.
1: Mondiali di calcio, Stati Uniti fuori dopo la vittoria del Belgio per 4-1 sui padroni di casa e nonostante i tentativi di Trump di condizionare il torneo chiedendo di riammettere lo squalificato Balogun, la Spagna è passata ai quarti di finale dopo aver battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 1-0 con un gol di Merino al 90esimo.
0: E siamo al tennis, l'Italia brilla anche sui nobili prati di Wimbledon, dopo Sinner anche Cobolli e Jasmine Paolini hanno staccato i biglietti dei quarti di finale battendo rispettivamente De Minor e Ala. Fuori dagli ottavi Bolelli Vavassori nel doppio. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata di martedì ancora condizioni stabili anticicloniche sull'Italia, al più qualche velatura di passaggio e addensamenti al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma con fenomeni al più limitati alle vette montuose più elevate. Clima caldo ma torrido con tassi di umidità piuttosto bassi, massime fino a 35 gradi al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Wolves, la loro versione di Zombie su Radio Freccia alle 7.13 di questo martedì 7 luglio 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.
0: Siamo alla Freitovia con voi fino alle 10 anche in questo secondo giorno della settimana. Abbiamo detto quanti ne mancano a Natale?
1: 170 giorni.
0: È partito il countdown ufficiale.
1: Preparate, iniziate a preparare. Il nostro ascoltatore ha parlato del suo regalo di Natale. Vedi, è già lì, è già lì.
0: Sai che
1: è un attimo. Poi finisce tutto. Ah, l'ultimo momento che ha regalato il profumo, la cintura, la tristezza.
0: Siamo su 258 nel digitale terrestre, 738 di Sky, tutti i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Consiglio spassionato, scaricatela adesso se non ce l'avete, andate sul vostro App Store, scaricate RTL 102.5 Play, perché tra poco potrebbe tornarvi utile, intanto per portarci in vacanza con voi sempre, per rivedere le puntate, per rivedere le interviste, anche per vincere qualcosina, attenzione, e anche per acquistare sul nostro store ufficiale tutti quanti i capi griffati Radio Freccia belli anche per questa estate.
1: C'è tutto, c'è
0: stupendi.
1: Tutto.
0: Bisogna fare un po' di auguri alle persone.
1: Dai.
0: A proposito di regali, sei andato.
1: Ho già fatto il giro regali.
0: Tutte le commissioni.
1: Sì,
0: ok,
1: sì,
0: allora
1: sì,
0: cosa regaliamo a Stash per i suoi 37 anni?
1: Delle faccette nuove.
0: Perché?
1: Perché ne ha bisogno. Ha sempre i denti in prima vista.
0: Ma i denti shaming, però, quella roba là.
1: Lo so, ma le faccette. Scusa,
0: cosa regaliamo alla signora Alicia Colò per i suoi 64?
1: Ah, Alicia Colò, vabbè, a parte dei viaggi, lei è abbastanza pratica, magari. In un posto dove non è mai stata,
0: va bene.
1: Gallarate, secondo me non è andata.
0: Dici di no?
1: Sì, no,
0: va
1: perché
0: bene.
1: Va sempre...
0: La mandiamo a Gallarate. 78 anni per Roberto D'Agostino.
1: Roberto D'Agostino, D'Agospia, lui?
0: C'è lui.
1: Ah, caspita, che gli vuoi regalare? Non lo so, anche un regola barba.
0: Vabbè, 86 anni per Ringo Starr, cosa regaliamo a Ringo?
1: Una merenda con i pinguini tattici nucleari.
0: Ci sto. Oggi nel 2006 e quindi 20 anni fa ci lasciava Syd Barrett, Emil Play, Pink Floyd.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 7:19, orecchie ben aperte. Perché? Perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dei Muse. Andate subito, ve l'avevamo detto, su RTL 102.5 Play, Special in Contest, e scoprite come partecipare.
7: E allora dite incrociate per voi, come sempre. Intanto, tutti i giorni a quest'ora entriamo nello spazio dedicato all'attualità. Ne parleremo insieme nei prossimi 30 minuti al 366-663-4466 con poche righe di audio, con pochi secondi di audio e poche righe scritte. Da uno studio Banca Italia è venuto fuori che se l'uomo aiuta in casa aumenta l'occupazione femminile, ma troppo. Tra poco vediamo insieme tutti i dati.

0: abbiamo ritrovato anche Joe Walsh in questo martedì mattina 7:25. Siamo nello spazio dedicato all'attualità.
1: Attraverso uno studio di Banca Italia che sottolinea una cosa che già comunque esiste nel nucleo familiare, ossia se l'uomo aiuta in casa aumenta l'occupazione femminile. È un gran titolo un po' per richiamare, ma sostanzialmente la questione è che se c'è un equilibrio del carico del lavoro domestico fra uomo e donna, ovviamente per entrare

e anche i propri hobby, di poter fare sport con la certezza che insomma c'è, cioè, dall'altra parte, laddove uno si prende un momento di libertà, c'è chi si occupa anche delle cose pratiche e chi si occupa anche dei figli. 366-663-4466 per raccontarci in pochissimi secondi di audio, massimo una trentina e in qualche riga, insomma, com'è la vostra gestione familiare. Si sa che insomma i soldi sono sempre pochi e sì, quindi c'è la necessità di avere due entrate per poter non solo sfamare la famiglia, ma anche per poter vivere in maniera dignitosa. Se poi c'è anche una collaborazione, diciamo 50 e 50, nella gestione proprio delle attività pratiche quotidiane della casa e della famiglia, diciamo che il peso ripartito in due è sicuramente più leggero. Dai, parliamone insieme, vi aspettiamo.

Call Me Little Sunshine, i Ghost su Radio Freccia alle 7:30 di questo martedì 7 luglio 2026. Vi stiamo chiedendo di raccontarci in pochi secondi di audio, in poche righe scritte, quella che è la vostra gestione familiare alla luce di uno studio condotto da Banca Italia, che un po' scoprendo l'acqua calda dice sì. Se l'uomo no si accolla a una bella grossa percentuale o 50-50 dei compiti per la gestione familiare e casalinga, chiaramente la donna può tornare

0: a lavorare o comunque può dedicarsi anche ad altro.
1: Un'altra caratteristica che sottolinea questo studio è la nascita di un figlio, che comporta un aumento delle attività domestiche per entrambi i genitori, minore tempo da dedicare alle altre attività, incluse anche quelle lavorative, quindi ci potrebbe essere una diminuzione. Comunque tantissimi i vostri pareri di persone che sicuramente partecipano alle attività domestiche, alle attività familiari, e chi invece un po' meno.
2: Buongiorno Sfrecciati, Beppe da Sandra Verona. Ma allora io credo che la collaborazione in casa sia fondamentale se si vuole stare insieme. Al giorno d'oggi non si può più pensare che l'uomo lavori e non faccia nulla a casa. Io di mio faccio praticamente tutto tranne lo stirare, perché ho provato ma proprio
1: niente,
2: non riesco, è una cosa che non mi viene, ci metto 2 ore a stirare una maglietta.
1: Vabbè, insomma, la perfezione.
0: Se poi fa anche il buco.
1: Ecco, poi non si sanno le tecniche principali.
0: Esatto.
1: Io ho sempre aiutato il più possibile mia moglie con i bambini e con le faccende di casa, ma aggiunge, se le aziende non assumono c'è poco da fare, lì ovviamente si va su un altro campo.
0: Sì. Sì, certo.
1: Ed è quello, uno ci prova.
0: E ne abbiamo parlato veramente miliardi di volte, sì, anche in questo spazio. Sì, no? Sì, ci sono delle difficoltà oggettive per alcune donne, soprattutto se non hanno avuto ancora figli, e quando arriva la fatidica domanda, ma lei ha intenzione di diventare madre? Poi tutte quante le cose, che non è legale, poi l'abbiamo visto.
1: No, neanche farla questa domanda,
0: no,
1: o presupporre che...
0: Assolutamente, ma purtroppo ancora accade della triste realtà. Però stiamo parlando di gestione familiare, gestione casalinga. Quanto vi aiutate? Raccontatecelo al 366 663 4466. C'è Violet Grove intanto.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.35 stiamo parlando di questo studio di Banca Italia che sostanzialmente non ha scoperto nulla di particolare, ma ha sottolineato un po' come le gestioni nell'ambito della famiglia possono cambiare, possono aiutare, e una maggiore collaborazione dell'uomo aumenterebbe la possibilità di occupazione lavorativa per la donna.
2: Ma certo, ma in un momento in cui abbiamo tutti una vita molto piena e frenetica e c'è bisogno di due entrate in famiglia, non ci si può permettere di non collaborare, per cui la gestione familiare va, secondo le proprie i propri impegni, ripartita in maniera più equa possibile. E allora parliamone insieme. 366-663-4466 per raccontarci la vostra gestione familiare. Tanto è già partiti Coldplay.

0: Ciao Chris, prima di tutto, certo, poi sicuramente sente. Lui aiuta in casa, sono sicuro che lo aiuta in casa. Quando riesce a trovarsi una moglie l'aiuta, perché
1: lo mettono di ramazza, secondo sì, te. Sì. Va bene, ce lo vedo passare l'aspirapolvere come giusto che sia.
0: Quando non è in tour, perché in tour fa 160 giorni all'anno.
1: O magari la passa sul palco, da una mano anche lì.
0: Ah, cioè. Dici che a un certo punto lo chiamano sul palco a far la polvere, certo. Quando un marito dice, ci dice un nostro ascoltatore o ascoltatrice, io aiuto mia moglie in casa, è già sbagliato, perché implica che i mestieri in casa sono di competenza femminile, dobbiamo pure ringraziare che ci aiutano. Ovviamente le polemiche o le sottolineature
1: ironiche.
0: No, ma
1: anche a me non piace questo. Tanto è vero che io non l'ho usato il termine gestione della gestione casalinga. Anche a me non piace aiuto in casa, bisogna contribuire, certo.
0: Dovrebbe essere naturale, come dice ad esempio un nostro ascoltatore.
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno.
2: Questo è un discorso che non dovrebbe neanche iniziare. La collaborazione è una cosa naturale, o meglio dovrebbe essere una cosa naturale, perché la famiglia è di entrambi, la casa è di entrambi, le cose, la vita in coppia o in famiglia è di tutti e tutti devono collaborare.
0: E mi sembra assolutamente
1: hai
0: giusto.
1: Hai ragione.
0: Amore, abbiamo la lavatrice noi a casa, su per giù poi suona così.
1: Ma in alcune famiglie, anche di nuova generazione, in alcune regioni ancora non è così.
0: Sì, sì, sottolineiamolo, cioè, ragazzi, perché esiste, c'è un bello squilibrio.
1: E allora, se non funziona così a casa vostra, raccontatecelo, perché noi sembra che stiamo mandando soltanto le famiglie
0: perfette.
1: Moderne, perfette. No, se a casa vostra non c'è collaborazione e non vi ripartite i compiti, raccontatecelo, vogliamo fare una fotografia completa della nostra Italia.
0: Michela dice, purtroppo faccio tutto da sola, casa, lavoro e tutti i lavori non casalinghi in casa, come imbiancare, verniciare, mi resta poco tempo che occupo con altre attività piacevoli, sono pochi ancora i compagni che danno una mano.

0: respiro con questa Aeronaut di Billy Corgan, anche perché siamo pronti per il fuoco e le fiamme. Play!
1: Ah, ok, ok, ragazzi, tutto giusto. Ma quando una persona come me si sveglia alle 3 di mattina e torna a casa alle 5 di sera, e mentre la moglie invece fa il part time, beh, scusatemi tanto se dico una minchiata, ma se fai mestieri, non gli succede mica niente, no? No. È chiaro che sabato e domenica ci si dà una mano tutti insieme, ma durante la settimana, per piacere,
2: alle 5 si torna a casa, però di pomeriggio sono le 17, c'è tutto il tempo.
0: Nessuno ti dice di metterti lì con l'aspirapolvere o metterti lì a spolverare le, non so, le persiane per tappare, però potresti per esempio apparecchiare, no? Oppure sparecchiare, o comunque fare delle piccole cose che non comportano grandissimo impegno, visto che l'uomo ha lavorato tutto il giorno, e comunque aiutare nella gestione familiare. Sentiamo.
3: Buongiorno Radio Freccia, io Max da Roma. Allora, io vivo da solo con mio figlio e faccio tutto da me.
2: Ok.
3: Però la collaborazione dovrebbe essere naturale, ma dipende poi l'uomo che il lavoro fa, perché se uno esce alle 6 di mattina, rientra la sera alle 7, alle 8, non penso ci abbia voglia pure di fare i piatti dopo cena, no? È tutto relativo, è tutto in base al lavoro che uno fa, al tempo che c'ha a disposizione. Poi, giustamente, se uno c'ha tempo, dà una mano. Ma se uno non c'ha tempo perché ha lavorato, non bisogna manco pretendere per forza un aiuto, no?
2: Da uomo posso dirvi che comunque la donna potrebbe fare lo stesso ragionamento, anche torna alle 6 del pomeriggio, non c'ha voglia di lavare i piatti, si lavano domani mattina. La cosa non funziona esattamente così, però sono punti di vista, sono gestioni familiari, quindi ognuno poi...
0: C'era una vignetta che girava, era diventata virale sui social, dell'uomo che torna a casa e vede la casa in disordine, i bambini arrampicati sulla cucina, e dice: ma scusa, cosa hai fatto oggi? Niente.
2: Perfetto.
0: E quindi quando uno dice no, bisogna contribuire 50 e 50 alla gestione familiare, dai, su questo credo siamo praticamente tutti d'accordo. Grazie per essere stati in tanti, l'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Le 7 e quasi 52, o popolo.
2: Aspetta, che da uomo di casa pulisco, eh.
1: Ah, che bravo.
2: Vai, vai, prego, signora.
1: Ritardatario.
2: Ho aiutato la famiglia, volevo.
1: Rock. Questo ha aiutato la baracca.
2: Esatto.
1: Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo alla Frettomia con voi fino alle 10. È tardi. Bisogna andare al lavoro.
2: Così, un'alternativa.
1: Prima però abbiamo anche il supporto delle nostre luci di scena che fanno
2: sì, vanno a ritmo,
1: che hanno,
2: certo,
1: che hanno ripreso a cigolare, ma va bene. Aspettiamo le vostre sveglie, bimbi, brevi ma creative. 366 663 4466. Intanto Dire Straits, Walk of Life.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 8 bimbi, sveglia!
6: Siamo Tommaso e Alice, siamo in montagna, sì. E ieri abbiamo visto un cerbiatto e ci ha detto sveglia!
5: Che meraviglia!
7: Ciao, sono Emily dall'altro!
5: Ciao Emily!
7: Sveglia!
5: Da che è finita la scuola come bella allegra adesso!
6: Sveglia! Ciao!
8: E lock and roll.
5: Va bene, allora bimbi, l'appuntamento con voi torna domani. Tra poco arriverà l'appuntamento con l'informazione, poi il racconto di un disco. E poi ci sono il
8: andiamo lontano, eh?
5: Questa volta sì?
8: Sì.
5: Vado a preparare le valigie. Intanto c'è Etta James.

0: 8.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. È svolta nelle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Per i magistrati è il mandante dell'attacco dinamitardo dello scorso ottobre a Roma, sequestrati telefono cellulare e PC, nei giorni scorsi il fermo dei presunti esecutori materiali.
1: Il prossimo round dei negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e il 16 luglio, lo ha annunciato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti durante un evento a Washington. Si tratterà di un colloquio tra le rappresentanze diplomatiche dei due paesi.
0: È stato rintracciato a Milano il 52enne italiano che ha coltellato domenica in spiaggia a Savona un 37enne di origini marocchine, morto poi in ospedale. Il killer ha chiamato il 112 da un bar ed è stato bloccato dalla polizia intervenuta subito. Aggressore e vittima, entrambi senza fissa dimora, avrebbero litigato per un posto letto.
1: Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, pesanti bombardamenti russi sulla regione di Kiev, 22 i morti, decine i feriti. Al vertice NATO i nostri partner dovranno prendere decisioni forti sulla nostra difesa aerea, così ha affermato il presidente Zelensky.
0: Giornata molto complicata per chi si è spostato con il treno ieri, non solo i lavori programmati nel nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino, ma anche un guasto alla stazione centrale di Milano e un altro sulla linea tirrenica sempre in Toscana, Follonica. Treni cancellati e servizio di navette per i pendolari a Firenze, ritardi superiori ad un'ora a Milano.
1: E siamo ai mondiali di calcio, Stati Uniti fuori dopo la vittoria del Belgio per 4-1 sui padroni di casa, nonostante i tentativi di Trump di condizionare il torneo. La Spagna è passata ai quarti di finale dopo aver battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 1-0 con un gol di Merino al 90esimo.
0: Infine il tennis, l'Italia brilla anche sui prati di Wimbledon dopo Jannik Sinner, anche Cobolli e Jasmine Paolini hanno staccato i biglietti dei quarti di finale battendo rispettivamente De Minor e Ala. Fuori dagli ottavi Bolelli, Vavassori nel doppio ed è tutto. L'appuntamento con informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata di martedì ancora condizioni stabili anticicloniche sull'Italia, al più qualche velatura di passaggio e addensamenti al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma con fenomeni al più limitati alle vette montuose più elevate. Clima caldo ma torrido con tassi di umidità piuttosto bassi, massime fino a 35 gradi al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di 3D Meteo.

0: and the Machine, Queen of Peace su Radio Freccia alle 8:11 di questo martedì 7 luglio 2026, altro grande concerto tenuto a Milano proprio 3 giorni fa, e bisogna dire che Florence come sempre ha incantato tutti i suoi fan con la sua classe, con i suoi pezzi, anche lì una hit via l'altra. Siamo anche in TV, ciao a tutti, siamo
1: ciao.
0: La Fly Tobia con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, i 738 di Sky, tutti i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che è diventato un oggetto del desiderio perché non potete non averla, è gratuita e vi consente anche di vincere cose, anche cliccando sul nostro store ufficiale di acquistare tutto il merchandising bellissimo griffato Radio Freccia. Io ho messo gli occhi già su due pezzi, assolutamente
1: bene,
0: sì,
1: bene.
0: Assolutamente sì. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco,
1: e
0: lunedì
1: oggi
0: partiamo con le collaborazioni, il mercoledì lo screener dei tesori del rock and roll, il giovedì facciamo un salto indietro nella memoria delle sigle, delle colonne sonore di film e telefilm.
1: Ma
0: e
1: oggi
0: ci sono le cover. Ci sono i Cooks che coverizzano gli Oasis.
1: Hanno chiesto permesso a Liam, che lui è un po' nervoso.
0: Oh, esatto. Allora, loro quando qualche altro artista, qualche altra band, come il caso dei Cooks, coverizza un pezzo degli Oasis, o comunque, diciamo che non la prendono sempre benissimo. È strano, hanno un carattere così docile.
1: Ma figurati, poi Noel ha detto anche sì. Due band esistono migliori degli Oasis, gli Oasis e la cover band degli Oasis.
0: Certo, capito, anche la cover band la devono scegliere loro tra le varie migliaia presenti
1: sì,
0: tutto il mondo. Tra l'altro, diciamolo, ricordiamo, gli Oasis hanno annunciato la seconda data anche a Roma,
1: a metà luglio,
0: Stadio Olimpico, e insomma spero soltanto di riuscire ad accaparrarmi un biglietto.
1: Anche lì Liam si è espresso, ha detto 2 date sono più che sufficienti.
0: Va bene, allora la canzone coverizzata dai Cooks, She's Electric, l'album era Was the Story Morning Glory 1995, il pezzo Cover Me di oggi, Rock Money.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Radio Freccia.
8: Le 8:17, praticamente le 8:18, tra pochissimo sarà il momento delle il lunedì è Louvre, perché ci dedichiamo al Louvre, poi negli altri giorni della settimana fino al giovedì ci muoviamo in Italia all'estero e oggi ti e vi portiamo in Olanda.
9: Che mi metto, però l'hai vista la temperatura?
8: Zoccoli.
9: Ho capito, ma io non li porto.
8: Ma lì se accedi in quel territorio lì, per forza devi avere.
9: Porto la ciabattella di legno io.
8: Non lo so, manca una borsa a mo' di mulino.
9: Il mio solito anfibio
8: nero. No, fa troppo caldo.
9: Anche qua, però lo porto. Vabbè, c'è John Denver e tra poco il rapine ridicole.

0: Take Me Home, Country Roads, John Denver su Radio Freccia alle 8.21 di questo martedì, sì. 7 luglio 2026. Ho preparato tutto, le valigie
1: pronta.
0: Sono pronte, allora si va.
1: Va bene, andiamo in Olanda. Forse, però non parte l'Olanda perché sono un po' lenti loro. È la polca olandese.
0: È tango questo.
1: Ma quella roba lì. È chiaro, no?
0: Non ho capito. Si vede che non mi frequenti le balere. Questo è un tango.
1: È un tango, non
0: perché
1: è una
0: polca. Si ballano con la rosa in bocca.
1: Pensa che in Olanda i tulipani al massimo.
0: Sì,
1: perché
0: esatto, ma il tulipano.
1: Oh, è una notizia che comunque è circolata abbastanza, ma non abbastanza, e che comunque ha qualcosa in comune con il Louvre. Perché parliamo di musei.
0: Attenzione.
1: Sì, perché anche in Olanda esistono i musei.
0: Beh, certo,
1: incredibile.
0: Assolutamente.
1: E c'è stato un episodio meraviglioso, secondo me, perché non è proprio una rapina ridicola, ma è una truffa molto ma molto ridicola, perché un uomo è stato arrestato dopo aver fatto finta per mesi,
0: sì,
1: di essere una guida turistica museale e inventando storie false per ogni quadro. E tutti i turisti,
0: come si dice in olandese, e ha raccontato le fregnacce.
1: Non lo so come si dica in olandese, non c'è neanche un'assonanza. Ecco,
0: è un
1: ma
0: mito.
1: C'è qualcuno che a un certo punto ha detto:
0: mi sembra un po' strano.
1: Ma cos'è?
0: Ricordavo diverso.
1: Sì, anche perché a un certo punto questa guida ha detto anche: guardate la grande rivolta dei croissant del 1662. Lì si sono un po' insospettiti i turisti, che dicono: ma vabbè, anche perché nessuno aveva l'audioguida, ma c'era lui che spiegava tutto.
0: Certo.
1: Quindi li faceva accomodare, spiegava questo.
0: Beh,
1: se non ne capisci un cazzo di arte, qualsiasi cosa è quella giusta. Esatto.
0: Questa cosa riguarda anche altri ambiti nella vita, no? Ci sono, ti inventano una supercazzola e tu te la bevi.
1: E quindi la conseguenza qual è stata? Che tutti i turisti che sono entrati in questo museo hanno voluto indietro i costi del biglietto.

0: Right.
1: E ride.
0: No, è una corsa. Okay. È una corsa. Ride. Era Lenny Kravitz, sì. Ritrovato su Radio Freccia. Ci attraverseremo anche le difficoltà, insomma, lo faremo.
1: L'hanno affrontato le difficoltà, sì, anche sì, i titolari di questo museo che è stato preso in possesso da questa falsa guida turistica olandese che ha spiegato tutti i quadri. Tutti hanno detto, ma che meraviglia. E uno che non ne capiva assolutamente nulla si è imboscato e veniva anche pagato.
0: Ha inventato di sana pianta la descrizione delle opere.
1: Tutte, ovviamente ha approfittato dell'ignoranza in quel campo di un sacco di turisti. E dicevano, come bravo, come spiega lui.
0: Bravissimo.
1: Quindi li ha riempiti di fregnacce, come si suol dire.
0: E poi hanno preteso ovviamente la restituzione del biglietto d'ingresso.
1: Poi lui aveva anche una faccia rassicurante, certo, lui non è che è un truffatore brutto.
0: Di solito, diciamo, gli impostori o quelli ti raggirano per bene sono sempre tutti quelli belli credibili, anche perché, diciamo la verità, per fare una roba del genere ci vuole il talento.
1: Caspita.
0: Cioè non lo possono fare tutti. Se io facessi una cosa del genere verrei sgamata in 10 secondi.
1: E invece lui,
0: perché
1: per
0: proprio
1: mesi.
0: Niente, quando io dico no, si legge e fa.
1: Probabilmente una base lui ce l'aveva, magari studente di storia dell'arte, che ne so, però è talmente entrato nella parte.
0: E allora, quando, diciamo, vi hanno rimbambito o di fregna con una supercazzola, oppure siete stati voi quelli che così avete inventato proprio quelle robe che fanno camminare i treni.
1: E soprattutto non vi hanno beccato subito, l'avete portato avanti, magari siete entrati talmente nel personaggio che...
0: Perché quando poi uno racconta una bugia bella articolata, poi finisce per crederci, capito?
1: Quindi
0: fa diventare vera. Anche quella è un'immedesimazione.
1: Ma la difficoltà, per quel che mi riguarda, è ricordarsela, capito?
0: Sì. Ecco. Tra poco vi facciamo ascoltare forse una delle
1: fregnacce
0: più famose del cinema italiano anni 80. Intanto ci sono gli Editors.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Radio Freccia.
6: Alle 8.34 vi abbiamo chiesto qualcosa, sì, che vi viene molto facile, perché parliamo di fregnacce, delle balle più grandi raccontate, in cui poi alla fine ci avete assolutamente creduto, talmente da diffonderle, e la gente boccalona.
7: Esatto, il popolo cazzaro del rock and roll. In 30 secondi sono arrivati i messaggi lunghissimi.
6: Sì, da 1.50.
7: Lo sappiamo che vi perdete poi nel racconto, però non possiamo né ascoltarvi né mandarvi 30 secondi massimo, insomma, per raccontarci la fregna,
6: quella
7: roba lì. E tra poco ascoltiamo anche una delle più grandi balle raccontate in un film degli anni 80, intanto Alice in Chains.

0: Alice in Chains, e non bisogna aggiungere altro perché è una versione meravigliosa che solo su Radio Freccia potete ascoltare.
1: Ah sì?
0: E anche vedere,
1: sì.
0: E a proposito di canzoni,
2: Un mio carissimo amico alle medie aveva una band, mi fece ascoltare una canzone dicendomi che fosse sua, e l'anno dopo, quindi dopo un anno, ho scoperto che era Jesus the One Before a Sudden cantata da Nirvana.
0: Beh, anche tu, proprio un tonno, eh.
1: Avevo capito, ma se io non ascoltai Nirvana, cosa ne sa? Cioè, capito?
0: Bello,
1: non
0: è però, che... vedi, quando poi si arriva a immergersi nella parte, ma la più grande panzana del mondo.
1: Hello!
3: Così. Optai per il mare.
1: Sì?
3: Così un giorno me ne uscì da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana.
0: Sì? Certo. E poi?
3: Cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito.
0: Certo.
3: In quei due anni ho fatto di tutto.
0: Sì.
3: Sono drogato.
1: Sì.
3: A proposito, se vuoi...
0: No, questo non è il caso.
1: No.
0: Però insomma questa era una delle più grandi cazzate che...
1: Signori, Manuel Fantoni, il film era Borotalco, il più grande cazzaro. Quante la storia.
0: Se riuscite ad arrivare a quel livello significa proprio che ci credete.
1: Assolutamente.
0: Alcuni ci hanno provato.
4: Ho sfrecciati. Io per circa 4 mesi, quando lavoravo a Milano anni fa, ho mangiato in un posto convenzionato con il Comune di Milano. Io non lavoravo ovviamente per il Comune di Milano,
0: certo.
4: Quindi facevo menù completo, primo, secondo, contorno, acqua, caffè a 3 euro. Ho smesso perché un giorno hanno detto: sulla fiducia ti abbiamo fatto passare, ma facci vedere il tuo badge di lavoro. Quindi è finita lì la bella avventura di cibo, poche spese. Ciao a tutti, alla prossima.
0: Come ne è uscito,
1: certo,
0: no?
1: Bisogna dire 3 euro per un pasto completo. Cioè, se ti avessero chiesto di restituire tutto quanto, no? Il valore di quello che hai mangiato.
0: Non ci avrebbe lasciato il messaggio, non aveva neanche i soldi per la bolletta.
1: Assolutamente no. E voi 366-663-4466, intanto ci sono i Cure.

0: All I Ever Am, The Cure su Radio Freccia alle 8:46, popolo kazako del rock and roll. Quando avete raccontato una plateale proprio,
1: ce l'ho e riguarda ancora la musica.
0: Sì.
1: Quando ero piccola, ci dice Samantha, mio padre, approfittando dell'incredibile somiglianza con Richie Blackmore, mi mostrò i video di Deep Purple dicendomi: guarda, ero io da giovane. E io ero fiera di mio padre, che quando ho scoperto che mi aveva raccontato una balla, ho pianto tantissimo. Dai.
0: Non si fa.
1: E adesso i Deep Purple? No, perché aumentiamo il pianto di Samantha.
0: Non si fa.
1: Quella è un po' esagerata come casata. Ecco, buongiorno.
2: Ciao, sfrecciati. Fine anni 80, due mie amiche mi fanno passare per una speaker di una radio londinese e una DJ.

0: Io parlavo un inglese scolastico, una traduceva senza sapere cosa traduceva, inventandosi le cose. Siamo andate avanti così fino alle 5 di mattina. Oh, buona giornata.
1: Che bel team. Che bel team.
2: Magari aiutate da un po' di alcol.
1: Necessario. Anche di chi ascoltava.
2: Certo,
1: altrimenti non stava in piedi.
2: Poteva anche dire di parlare il giapponese.
1: Si sarebbero cascati.
3: Ciao sfrezzati, più che una fregnazza diciamo che è una supercazzola. Lavorando nell'ambito delle multinazionali avevo un'auto aziendale che mi divertiva davanti ai miei colleghi ogni volta che smontavo dalla macchina a dire "Ehi Siri, chiudi macchina", e la macchina si chiudeva, "Ehi Siri, apri macchina", e la macchina si apriva ogni volta che mi avvicinavo. Ma era una cosa che facevo quotidianamente tenendo il telecomando in tasca. Un giorno, se non che, andando a segnare la mia macchina a una ragazza del gruppo,
1: è lì che caschi.
3: Il lunedì seguente mi chiama: "Oh, ma io ci ho provato tutto il weekend, ma non sono ancora riuscito
1: niente
3: a far funzionare Siri". Ciao a tutti, Martina.
1: Si diverte ancora adesso con questa cazzata.
2: Però è carina come cosa, è uno scherzettino innocente, però è molto efficace. E voi quale gnaccia avete raccontato
1: alzata
2: di quelle proprio plateali? E poi magari vanno scoperto, raccontatecelo in pochi secondi al 366-663-4466.

0: Le 8:52 e c'è Stefano,
1: Facevamo gli scherzi telefonici con un mio amico. Un giorno, telefonando a numero X, esordisco con "Ciao Mario", becco il nome.
0: Pure.
1: Siamo stati un quarto d'ora a parlare di una cena che avremmo dovuto fare, chi portava cosa, chi non portava, le donne, le cose. Forse l'ho anche fatto litigare con la moglie.
0: Eccotelo.
1: Però è stata un'esperienza bellissima. Un quarto d'ora a parlare di non so cosa, con non so chi.
0: Ma voi approfittate del tasso alcolico della gente.
2: No, ma anche il fatto è quello di stare. Ma secondo me, sto Mario, quando ha attaccato il telefono.
0: A Mario!
2: Che cazzo era questo? Continuiamo a parlare delle vostre, chiamiamole, bugie anche nella prossima ora. 366-663-4466. Tanto, five for fighting.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 9.
2: Oh, siamo in Italia, quindi?
1: Siamo a scuola.
2: Siamo a scuola?
1: A scuola!
2: Oh, che bello!
1: Sì, sì, sì. Beh, ma
2: mica. È finita la scuola.
1: Ho capito, ma si chiama scuola, sì. Questa località. Dov'è? Del comune di Monselice, siamo a Padova, sì, quindi siamo in Veneto. Esatto. Lì si va a scuola, sono 63 gli abitanti, tutti che vanno a scuola.
2: Quella cartella vecchio stile.
1: Sì, sì, sì, è quello proprio classico.
2: Quadernino.
1: Sì, sì, la lavagna con il...
2: cancellino.
1: Con il cancellino.
2: L'astuccio, quello che si apre a libro, da una parte i pastelli, dall'altra le penne e le matite.
1: Anche hanno ancora penne calamaio come vecchio stile.
2: C'era la filastrocca, te la ricordi?
1: Quale?
2: Penna, inchiostro e calamaio, c'è qualcuno che ti ama.
1: Ah no, non la so questa, non la davano in Puglia.

0: 9 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio, per bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro perquisite dalla Guardia di Finanza alle sedi del Napoli e del Bari. Al centro delle indagini l'accessione del calciatore Elia Caprile. Svolta nelle indagini sull'attentato di Sigfrido Ranucci, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Per i magistrati è il mandante dell'attacco di Namitardo dello scorso ottobre a Roma, sequestrati telefono, cellulare e PC, nei giorni scorsi il fermo dei presunti esecutori materiali del delitto. Cambiamo argomento, il governo italiano ha scelto di non rispondere al nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Meloni a poche ore dal vertice NATO di Ankara, al via oggi dichiarazioni che si commentano da sole, ha affermato il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Prossimo round dei negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e 16 luglio, lo ha annunciato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti durante un evento a Washington. Si tratterà di un colloquio tra le rappresentanze diplomatiche dei due paesi. È stato rintracciato a Milano il 52enne italiano che ha accoltellato domenica in spiaggia a Savona un 37enne di origini marocchine, morto poi in ospedale. Il killer ha chiamato il 112 da un bar ed è stato bloccato dalla polizia, intervenuta subito. Aggressore e vittima, entrambi senza fissa dimora, avrebbero litigato per un posto letto. E chiudiamo con i mondiali di calcio. Stati Uniti fuori dopo la vittoria del Belgio per 4-1 sui padroni di casa e nonostante i tentativi di Donald Trump di condizionare anche il torneo chiedendo di riammettere lo squalificato Balogun, la Spagna è passata ai quarti di finale dopo aver battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 1-0 con il gol di Merino al 90° minuto. È tutto, il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nella giornata di martedì ancora condizioni stabili anticicloniche sull'Italia, al più qualche velatura di passaggio e addensamenti al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma con fenomeni al più limitati alle vette montuose più elevate. Clima caldo ma torrido con tassi di umidità piuttosto bassi, massime fino a 35 gradi al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: che hanno chiuso il loro live, i Kings of Leon con Sex on Fire su Radio Freccia, 9:10 di martedì 7 luglio 2026. Ciao a tutti, siamo alla Freddo Bia con
1: ciao.
0: Voi fino alle 10, ancora un sacco di cose da fare insieme, soprattutto attraverso i vostri racconti al 366-663-4466 nelle fregnacche, nelle supercazzola che avete raccontato e che la gente si è bevuta.
1: Come dicono i bravi conduttori che fanno il riepilogo, se solo adesso vi foste messi all'ascolto vi spieghiamo, siamo partiti dalle rapine ridicole, o meglio, dalla presa per il culo che ha fatto una guida finta turistica in un museo olandese, spacciandosi ovviamente per una pochissima conoscenza dei quadri e tutti i boccaloni. Quindi siamo partiti da lì per capire voi quando avete preso in giro un po' di persone.
0: Hello.
2: Vacanza con i miei amici del 2007, sì. Giro della Scozia. Non so perché in quella vacanza siamo andati veramente forti con le ragazze scozzesi.
0: Sì.
2: Gli dicevamo balle su balle, ma queste se le bevevano tutte.
0: Sì.
2: Ma soprattutto una gli dicevamo che eravamo modelli di intimo, cose che oddio, non eravamo male, ma da qui a modelli di intimo, insomma, ce ne passava parecchio.
1: Insomma.
2: No, funzionava.
1: Funzionava, beh,
2: Luca da Pontedera.
1: Lì girano molte Guinness, quindi il motivo è molto semplice.
0: Diciamo che insomma il tasso alcolico evidentemente era importante.
1: Sì, non si approfitta, non si approfitta.
3: Correva l'anno 1997.

0: 5 San Vincenzo. Sì. Mm. Abbiamo disegnato dei cartelli con scritto che la spiaggia doveva essere completamente svuotata per pulizia, tanto di articoli da capitaneria di porto. La sera era tutta svuotata. Poi hanno capito che era uno scherzo e si sono arrabbiati, ma non sapevano con chi. La bellezza è che una settimana dopo sono arrivati i veri cartelli per la pulizia spiaggia notturna e hanno sequestrato una cinquantina di ombrelloni a strada.
1: Hanno solo anticipato di una settimana.
2: Al lupo, vedi? Ci sono Machine Gun Kelly e Fred Durst, questo è Fix Your Face.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Radio Freccia.
11: Alle 9.17 usate il 366-6634466 per comunicarci le vostre fregnanze.
12: Sì, azzole. Papolo Cazzaro.
11: Cazzaro, che non è una nazionalità, ma è proprio quello che spara delle palle altissime. Ce ne state raccontando, vi siete divertiti, soprattutto alle spalle di chi era ubriaco.
12: Allora, bisogna dire che a volte l'alcol, no, è un po' complice da questo punto di vista, però per tanti è proprio un divertimento, no? Inventare di sana pianta delle storie e poi portarle avanti. Certo, se poi insomma bisogna andare a discapito degli altri, no,
11: non è carino,
12: però
11: non
12: insomma
11: è carino.
12: Per una serata inventare una roba. Poi ne facciamo ascoltare uno che mi ha particolarmente divertito. Intanto ci sono le Zeppelin.

0: La Zeppelin su Radio Freccia 9:21 di questo martedì 7 luglio 2026. Tra poco arriva Erika Bellotti, il nostro educatore cinofilo, per preziosi consigli per i nostri amici a quattro zampe, soprattutto in questa calda stagione estiva. Intanto le vostre panzane al 366-663-4466.
1: Qui si esagera.
2: 2002, ragazzette fra i 23 e i 25, quattro amiche, rimorchiamo in discoteca quattro ragazzi, facciamo credere loro che siamo quattro sorelle. Siamo tutte e quattro di nazionalità diversa, sì. E facciamo credere che nostro padre in punto di morte ci ha convocato ognuna. Abbiamo scoperto sul letto di morte che eravamo sorelle, e quello era il viaggio per farci riunire e il suo regalo.
1: Certo,
2: siete
1: stati certo.
2: Con tutte le scarpe, andate avanti da mezzanotte alle 8 di mattina.
1: Mezzanotte. Ciao. Pensa come erano conciati
0: però,
1: loro.
0: Scusa, ma potrebbe essere la trama di un film.
1: Sì, sì, cioè, ma credo ci abbiano fatto già un film su questa storia. Sì,
0: questa sì, cosa sì. Di sorelle che vengono così riunite e scoprono appunto di...
1: Sì, sì. Loro erano talmente presi, diciamo così, da queste ragazze, avevano un pensiero fisso, sì. Che potevano raccontare qualsiasi cosa e loro... Oh, ecco, sì, proprio gelato in fronte. Sì,
0: vabbè, ma ce l'andate o no?
1: Ecco, appunto, era quella lì.
0: Dai!
1: Sì, sì, puoi raccontarci quello che ci vuoi. Poi si diceva quattro nazionalità diverse, probabilmente anche proprio i tratti, i colori diversi, ma loro niente, si sono bevuti tutto. Cioè, già se le erano bevute tutte.
0: Parlate tutte romano.
1: Ma non era importante.
0: No, è che papà ci ha insegnato l'accento. La cadenza, quella roba là. Vabbè.
1: Perché sempre a discapito di noi uomini? Non siamo
0: non
1: mica
0: vero,
1: così stupidi.
0: Non è,
1: ecco,
0: non è vero,
1: esatto.
0: Non è
1: cioè,
0: vero.
1: Ce la caviamo, sinceramente, possiamo sì. Farcela. Mm. Tempo fa sono andato sul balcone di casa mia, ci dice Ivan da Milano, con la mia chitarra elettrica, sì. L'ho collegata allo stereo. E a questo punto ho iniziato a suonare Stairway to Heaven. Ovviamente facevo finta di suonare l'arpeggio, perché dentro c'era la musica originale.
0: Cioè, vedi, avevamo ascoltato prima i Led Zeppelin.
1: Vedi? Secchiate d'acqua.
0: Beh, potresti riprovarci con Slash. Arrivano i Guns.

0: Per via di Piocca, come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blind.
1: Come, prego?
0: Per più sulla supercazzola con scaffolamento a destra o a sinistra?
2: È fondamentale, perché quella è proprio la differenza.
3: C'è differenza, c'è assolutamente differenza.
2: Dovete arrivare a quel livello lì, se la gente vi deve credere, capisci? A livello di Tognazzi, certo. Che era abbastanza...
3: Abbastanza... O di Manuel Fantoni.
2: O di Manuel Fantoni, roba sì, una roba l'altra. Veramente complicato e ne state raccontando di un bel po'. Soprattutto avete puntato sulle questioni musicali, abbiamo raccontato la storia di Deep Purple e la bambina già caduta, poi è pianto per tutta la vita, ed è lì che dovete puntare, ma anche...
4: Isola, in spagnolo non lo so come si dirà.
2: Dove sei? Da qui, dall'inizio.
4: Buongiorno sfrezzati, di una mia ex collega. Un giorno ai Caraibi un passeggero voleva sapere a tutti i costi come si chiamava un'isoletta microscopica che stavamo passando e chiedeva che lei chiamasse il ponte per poter sapere il nome dell'isola, cosa che non era possibile.
3: No.
4: Allora lei fa finta di fare una telefonata e nel frattempo pensa, allora, io non lo so come si chiama l'isola, in spagnolo non lo so come si dirà, e tra parentesi non parla lo spagnolo, guarda il passeggero con una faccia serissima e gli fa, è l'isola di Nuevo Sos. Il passeggero, ah, ok, grazie, se ne va. Okay.
2: Ok, anche indicazioni geografiche valgono, sì, Nuevo Sos.
3: Ma come si fa? Dai.
2: Non lo so,
3: c'è proprio il gusto di raccontare la fregnina.
2: Bello, è divertente. Sergio da Roma, lavoravo con un ragazzo credulone su tutto. A Roma c'è un quartiere che si chiama Ponte Mammolo, che passa sul fiume Aniene. In 4 e 4 8 sono riuscito a imbastirgli che si chiamava così perché si è suscitato Mammolo, uno dei sette nani.
3: E dai, si prende gioco così degli altri. Tra poco arriva la nostra Erika Belotti, intanto Greta Van Fleet, questa è Play Your Games.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Radio Freccia.
9: 9.34, come ogni martedì mattina a quest'ora c'è la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Buongiorno.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno.
9: Come stai? Come stai?
11: Molto bene, voi?
9: Molto bene. Senti, di cosa parliamo oggi?
11: Oggi iniziamo a parlare, perché non finirà sicuramente oggi, di libertà, quindi cani liberi e soprattutto risse fra cani.
9: Attenzione.
10: Che poi diventano quelle tra padrone.
9: Beh sì, perché se non lo si sanno gestire poi il caldo non aiuta. Insomma,
10: no.
9: Va bene, dai, state con noi perché arriveranno un sacco di consigli interessanti per gestire questo tipo di criticità. Intanto, Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Hacking and Girl Oasis su Radio Freccia 939. Siamo con Erika Belotti e come ogni martedì stiamo parlando questa volta di una criticità che insomma purtroppo capita e bisogna imparare a gestirla nel migliore dei modi, e quindi un'eventuale rissa tra cani.
1: Esatto. Allora, io penso che per un proprietario, cioè ma qualsiasi proprietario, dal professionista che sono, posso essere io, a il neo proprietario che non ha mai fatto niente, neofita e non sa come si tira un cane al guinzaglio, la paura più grossa sia quella di incontrare un cane libero non gestito, o comunque entrare in una situazione spiacevole dove dei cani litigano, e ovviamente essendo cani, essendo animali con dei denti molto grossi e una bocca molto forte, si possono fare del male. Partiamo dal presupposto che io sono favorevole al cane senza guinzaglio, alla libertà del cane in determinati tipi di contesti e solo ed esclusivamente se il cane è gestito bene. Cosa vuol dire gestito bene? Vuol dire che se tu il tuo cane lo lasci senza guinzaglio e non va a rompere le balle a nessuno, non si muove da te, appena lo chiami è lì da te e non va oltre quel perimetro di 2-3 metri da te, e sei stato bravissimo a educarlo, io non ti dico di no. Ma se invece, come nella maggior parte dei casi, non hai il controllo sul cane e il tuo cane va a rompere le scatole a persone, bambini, biciclette, monopattini e gli altri cani, eccetera, eccetera, il guinzaglio è d'obbligo, ok? Ci sono dei posti in cui il cane può stare più libero, che sia l'area cani, il parco, quello che è, i campi, posti in cui in urbana, per esempio, eviterei a mille. E quindi questa è la prima cosa, ma ne riparleremo se volete della libertà del cane, perché so che è un concetto molto difficile da capire e tutti i giorni vediamo cani liberi che non sono gestiti e vengono davvero a importunare i nostri o le persone, e poi si creano delle dinamiche che vediamo dopo abbastanza problematiche e fastidiose da gestire.
2: Perché da questa libertà poi possono scattare le risse tra cani, che quelle di cui parleremo tra un attimo, pericolose.
0: Sono i Biffi Clyro intanto.

0: Love, Biffi Clyro su Radio Freccia alle 9.45. Siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Stiamo affrontando il problema delle risse tra cani. Come vanno gestite quando capita?
1: Esattamente, perché la prima domanda che mi pongono tutti è cosa fare nella pratica. Quindi c'è cosa fare noi per dividere due cani, per non farli attaccare, eccetera, eccetera. Ma ne parleremo martedì prossimo di questo, perché la prima cosa in realtà che un proprietario deve sapere, deve saper fare, è stare calmo. Cioè, la prima cosa che bisogna imparare a fare è gestire le proprie emozioni, perché nel momento in cui si vede il proprio cane è in pericolo, è normalissimo che il cervello vada in tilt completo e la prima cosa che si pensa di fare è salvare il cane, punto. Ma la maggior parte delle volte si fanno soltanto più danni che altro. Quindi la prima cosa che bisogna saper affrontare è la nostra paura, è il nostro senso di impotenza in quel momento e il terrore che si possano fare davvero male. Quindi lo so che è difficile, ne sono consapevole, sono la prima persona che prova paura quando succedono queste cose, ma per il nostro cane la prima cosa da fare per farlo sentire rassicurato e sereno in quello che sta succedendo, che di sereno non ha niente, è riuscire a stare calmi noi. È una cosa che deve entrare nella testa delle persone, di non urlare, non fare movimenti assurdi in cui non si capisce più cosa sta facendo. Bisogna mantenere la calma. Più si mantiene la calma, più la situazione si spegne prima, poi possiamo andare a litigare con i proprietari, eccetera, eccetera, ma vediamo poi martedì prossimo come effettivamente nella pratica dividere due cani quando stanno litigando o prevenire.
2: Va bene.
0: Grazie Erika, martedì prossimo. Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.50, se pensate solo voi di raccontare delle grandi, perché ce n'è anche una doc.
2: Allora, che è la mia. Ma la mia è un grande classico. In realtà, a tempi del liceo, la fine anno, sai quando ci sono le interrogazioni di fine anno? Io non sapevo che mi avrebbe interrogato, non avevo studiato perché ero andata in giro. Boh, forse ero in radio, non lo so. Ho simulato un incidente col motorino. Quindi sono entrata in seconda ora, ero già maggiorenne, professoressa, ora sono caduta col motorino. Eccetera. No, allora guarda, lasciamo stare, certo. Oggi la facciamo prossima volta.
1: Ah, brava, brava. Vabbè. Queste ed altre le ritroverete anche domani alle 6.
2: Bye, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10 di questo martedì 7 luglio 2026, siamo ancora qui ma non sappiamo il perché. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora troviamo questo perché, cari miei. Troviamolo al 366-6634-466, giusto perché così ogni tanto non ci dimentichiamo del numero del nostro centralino, perché abbiamo una segreteria, uno stuolo di agenti della telefonia, soprattutto dell'accoglienza, della receptionismo.
1: Ma per fortuna, poi ci sarà Antonia Fiore con Vaffancuore, quindi sapremo perché saremo qui.
2: Ma certo, questo è una delle buone pagine, insomma, della giornata. Detto ciò, abbiamo altro da fare?
1: Presentiamo la prossima canzone, tu che sei bravo.
2: Per esempio, caro Filippo, senti qua Eleanor Rigby con i The Beatles.

0: 10:03 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Un'esplosione è stata udita a Damasco, accanto all'albergo dove da ieri è ospite il presidente francese Emmanuel Macron. In visita ufficiale in Siria, attivate le procedure di sicurezza e protezione del leader, lo ha constatato un giornalista dell'agenzia di stampa AFP sul posto. Indagini nel mondo del calcio, ipotesi di bancarotta fraudolenta per Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente proprietari del Napoli e Bari Calcio, in relazione a debiti per 30 milioni di euro perquisite dalla Guardia di Finanza le sedi delle due squadre. Al centro delle indagini la cessione del calciatore Elia Caprile dal club biancorosso al Napoli. Walter Lavitola, iscritto nel registro degli indagati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per i magistrati, l'imprenditore ed ex giornalista editore è il mandante dell'attacco dinamitardo dello scorso ottobre a Roma. Sequestrati telefoni, cellulari e PC nei giorni scorsi, il fermo dei presunti esecutori materiali del delitto. Ancora cronaca, una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Tra gli altri elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso. Ancora disagi per i viaggiatori, lavori sulla linea ferroviaria all'altezza di Firenze con la tratta interrotta tra le due stazioni Santa Maria Novella e Campo di Marte, percorsa da navette e bus sostitutivi allungando i tempi di percorrenza sino ad 1 ora e mezzo, prolungata fino alle 14 di oggi la chiusura dell'aeroporto catanese Fontana Rossa causata dall'eruzione di nubi di cenere dell'Etna. Sport, l'Italia del tennis brilla anche a Wimbledon. Dopo Jannik Sinner, anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini hanno staccato i biglietti per i quarti di finale, battendo rispettivamente Alex De Minon e Alexandra Aela. È tutto per questa edizione delle news, adesso il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzondi. Trevi meteo, caldo sempre protagonista in Italia. Oggi temperature che toccheranno anche 35-36 gradi. Pianura padana, zone interne di Toscana e Lazio, delle isole maggiori, anche in Umbria. E domani punta anche di 38 gradi, per fortuna con poca umidità. Per finire, giusto qualche temporale sull'Appennino meridionale. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Bravo, bravo, bravo. Allora, 10:13, questo martedì 7 di luglio, prima di dare il benvenuto consueto questo martedì ad Antonio Fiore, che è già in collegamento e che saluto con il suo meraviglioso "ma vaffancuore pure a te".
2: Sì.
3: Questa è una vaffancuore a tutti.
1: Buongiorno, cara mia. Devo anche tenere pronti e soprattutto aggiornati i nostri sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse e, come sempre, andate subito su RTL 102.5 Play, cliccare in Special and Contest in modo tale da scoprire come partecipare.
2: Invece, per vaffancuore, cosa affrontiamo oggi?
3: Cosa offre la casa? Sì. Oggi parliamo di interessi e valori. Cioè, vi faccio questa domanda anche a voi, un po' a tutti. Secondo voi, persone con interessi diversi possono stare assieme?
1: Ah, attenzione. Bene, 366-6634-66. Siamo di stare in una reception, veramente. Di una bella. Senti, sottofondo c'è il
2: signor Zio. Io ho interessi e valori diversi dai tuoi, mi spiace.
1: Lo so, lo spread si innalza, è così.

0: Mi si agita qua il ragazzo, hai capito? Mi si agita.
1: Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, alle 10:18, Vaffancuore con Antonia Fiore, dedicato oggi a interessi e, come possiamo dire,
2: valori
1: diversi, e insomma, valori. E ci sono opinioni varie a riguardo. Per esempio, Sauro dice: assolutamente sì, io e mia moglie non abbiamo nessuna passione in comune, ma sono 32 anni che stiamo insieme. Punto. Allora, invece qualcun altro scrive: ciao, all'inizio sembra tutto divertente, ma a lungo andare pesa.
0: Vabbè, però non fanno riferimento a quello che cioè non c'è una specifica. Interessi e valori sono due cose un po' differenti.
3: Abbiamo dei vocalini.
4: Sono due cose molto diverse, interessi e valori.
1: Abbiamo dei vocalini che mi entrano sul pezzo, senti.
5: Ciao sfrecciati, ma se posso dire la mia, io più che di interessi parlerei di valori diversi. E nel momento in cui i valori sono diversi e sono tanto diversi, due persone non possono stare insieme. Interessi diversi, perché no, si può convivere.
0: Boh, magari questa è la sua esperienza, i suoi valori con il marito, che perché in generale per me non si può dire.
4: Allora io sono un po' più d'accordo con la persona che ha detto che a lungo andare pesa, cioè nel senso che ad esempio, se a me piace andare a teatro e il mio partner invece non sa neanche come si scrive la parola teatro, mi risulta un po' difficile, perché puoi andare con l'amica una volta, puoi andare con non lo so, il cugino un'altra volta, puoi andare anche da sola, però poi a lungo andare magari puoi anche condividere quella parte, no? Soprattutto se per te magari è importante, però se l'altra persona ti fa sempre muro, sì. Insomma, secondo me non lo so.
1: Secondo me è tanto importante non fare lo stesso lavoro, perché se si nuota nella stessa acqua 24 ore su 24, dopo un po' si diventa matti.
0: Dopo manca il mistero, manca un po' così quel punto di domanda che ci si potrebbe rivolgere, oppure, durante la sera, per dire.
4: Oppure si può lavorare nello stesso posto, ma non nella stessa stanza, cioè per le stesse persone. Brava. Ma non nella stessa stanza. Così, prettamente logistico, direi.
0: Io infatti sono per camere separate.
1: Camere separate
4: anche, camere separate anche
1: sul lavoro o fuori lavoro?
0: No, fuori, nella vita.
1: Nella vita.
0: Sì, sì, magari anche ale della casa, se si ha la casa grande,
1: è un nobile,
0: possibilmente.
1: È un nobile,
0: sì, camere separate, poi ci si incontra.
4: Poi ci si incontra.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Non è che lo devi rompere, hai capito?
7: Rompo, dirompo, irrompo alle 10.30 di questo martedì 7 luglio, e di Benny Jimmy D e soprattutto Antonia Fiore con Vaffancuore, dedicato a, insomma, valori, interessi diversi. E Ivan da Milano dice: con i valori e gli interessi diversi, secondo me il rapporto si potrebbe arricchire.
6: Certo.
7: Si potrebbe,
6: certo,
7: però.
6: Si potrebbe. Certo. Se c'è dialogo.
7: C'è,
6: sì,
7: la nostra ascoltatrice che dice: io e mio marito abbiamo interessi completamente differenti, una vita di litigi e solitudine, viaggi e concerti, però ci vogliamo bene.
8: Ma.
6: Vabbè, e allora lanciamo subito anche il quesito parallelamente al 366-663-4466: quale artista è il riflesso nell'armadio alle spalle?
7: Ma no, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra questo? Solo perché ci vede radiovisione poi.
9: Ragazzi, c'entra tutto, va tutto bene. Sempre, interessi, valori, c'entra tutto.
7: Antonia, di qualcosa?
6: Bisogna, vabbè, ma se me la muti, prego, dimmelo. Me la stai boicottando.
10: Questo è autosabotaggio.

0: Il boss con il suo cuore affamato, ma abbiamo una risposta al grande quesito lanciato da Jimmy D.
1: L'altista riflesso è sicuramente Biagio Antonacci.
2: Certo. Certamente, guarda. Infatti ho la faccia di una che ascolta Biagio Antonacci. Mi sveglio al mattino ascoltando i ristralle.
0: Ecco, però abbiamo anche dei vocali interessanti.
3: Buongiorno ragazzuoli. Allora, tanto per capirci, io infradito, lei tacchi. Al ristorante io infradito, lei tacchi.
0: Al ristorante.
3: E infradito intendo quelle di plastica. E in comune abbiamo due o tre cose, tra cui il frullare. Il frullare è spettacolare, cioè abbiamo comunque 50 anni e frulliamo come due ventenni. E questa è la cosa, è una delle cose importanti in un rapporto.
2: Io sto cercando di capire cosa c'entrano le infradito. Cioè, io sono rimasta infradito.
0: Ma concentrati sul frullare, Antonia, che è quella la cosa importante.
4: C'è grossa confusione, c'è grosso disagio in questo momento.
0: Sentiamo un altro vocale, va.
5: Vabbè, poi c'è l'eccezione che conferma la regola, che guarda Sandra Mondaini e Raimondo Pianello. Una vita insieme, sia nel lavoro che in casa. Ciao Flavio.
0: Flavio, ma non eravamo a casa di Sandra e Raimondo veramente.
4: Che noia, quindi... che barba.
0: Ma quella era la rappresentazione meravigliosa. Ma poi cosa succedeva? Tra le quattro mura?
6: Dunque, per andare d'accordo sul lungo periodo c'è una sola cosa da fare, una regola e un trucco che vale sempre.
4: L'infradito.
6: Avere la casa grande.
4: Vedi?
6: Se non ce l'avete andate
2: e
6: a vivere in campagna, piuttosto che spendendo meno la trovate grande, a più piani, in modo che ci si vede poco anche in casa.
4: Poco ma bene.
6: E voi andate via tranquilli anche 80 anni di matrimonio.
2: Bisogna comunicare col fax in caso così.
4: Ma va benissimo. Guarda, prenderò anche un messaggero volendo.
0: Un gabbianone. Vai, parla con lei. Un piccione viaggiatore.
4: Ad orso d'asino.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Freccia.
7: 10.45, Good Vibrations, Vaffancuore, si parla di, come dire, condivisioni o meno di valori e interessi nelle coppie, c'è chi ha un punto di vista un po' diverso.
8: Comunque 22 anni di convivenza, una figlia di 12 anni e in quei giorni io vado a pescare le carpe.
7: È un punto di vista, come dire, no, discutibile, però ecco, buone le carpe.
9: Beh, buone, sì sì.
7: Questo è il concetto base, insomma. Va bene, 366-663-4466, Don't Stop Me Now, così almeno si capisce dove bisogna andare a parare, vero Jimmy?
9: Lui si è mutato in silenzio, religioso silenzio, sta pensando alle carpe, Jimmy.

0: Lost on Me Now qui in 10:49, ultima trancia di Vaffancuore, andiamo con un vocale.
1: Io non so rispondere a questa domanda perché mio marito va in moto e io vado in moto, va in bicicletta ed io vado in bicicletta con lui. Abbiamo tantissimi aspetti in comune, quindi non lo so, noi è 20 anni che stiamo insieme, non saprei se io non avessi i suoi stessi gusti, i suoi stessi hobby, non lo so, se... non lo so.
2: Beh,
1: al BB.
2: Gli opposti si attraggono ma amano i propri simili. Questo è un nuovo tatuaggio. Questo sarà il mio prossimo tatuaggio. Invece di Cavolo, I Love.
3: Tutto qui, sulla schiena, è lungo, eh?
2: Tutto sulla schiena. Da una parte la faccia di Biagio Antonacci, dall'altra parte. Vabbè, comunque, certo. Piccola digressione: era Amy Winehouse, cioè, okay. Non Biagio Antonacci.
3: Non Costanzo?
2: Nel senso. No, no, Maurizio Costanzo ce l'ho dall'altra parte, però non si vede.
3: Okay, mi dispiace per chi aveva scommesso.
0: Lo so. Invece qua abbiamo un vocale lungo circostanziato.
4: Ciao Frecciati, Sara della provincia di Piacenza. Per me il segreto per un rapporto duraturo è parlare, parlare, parlare, parlare. Qualunque sia il problema, sì. Hai fatto una litigata clamorosa, a mente fredda se ne parla e si risolve il problema. Io e il mio compagno facendo così stiamo insieme da quasi 19 anni, quindi secondo me è il trucco migliore.
2: Questo fa parte dei valori, la comunicazione, perché ecco, ad esempio, se io sono una persona che ama risolvere subito il conflitto, invece sto con una persona che non ne vuole sapere, preferisce il silenzio, ecco, lì si vengono a creare delle situazioni non tanto carine. Perché
0: sono uno che parla e a volte rompe i coglioni.
3: Io invece sono uno che rompe molti coglioni e parlo.
2: Beh, pensate io che sono in mezzo a voi due, ecco,
3: so, perché infatti, la Sant'Antonia sei, Sant'Antonia.
2: Vaffancuore, ecco perché si chiama così, ti è ispirato.
0: Ci vediamo.
2: Comunque,
0: martedì
2: posso...
0: Antonia, dimmi.
2: No, dici. Un'ultima cosa, l'energia è importante, però ecco, di questo ne parliamo la prossima volta.
3: L'energia.
0: Okay.
2: Vaffancuore.
0: Preparate le pile.
5: E uguale MC al quadrato. Perfetto.
0: Ciao Antonia.
3: Baci.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sapete quei momenti in cui il vostro collega ha gli occhiali sporchi e non vede niente, quindi è il momento per fargli scherzoni? Ecco, non ne approfitterò, però sappiate che in questo momento Jimmy non vede una cippa.
2: Ma non è vero, non ci vedo da vicino.
1: Appunto.
2: Ho perso quindi qualche diottria.
1: Quindi posso darti uno sganassone. Gomito
2: da tennista.
1: Ah sì, solo quello?
2: Sì, vabbè.
1: E il ginocchio?
2: Invece da giocatore di calcio.
1: Pensavo della lavandaia.
2: No. Il ginocchio da lavandaia ti voglio vedere a te lavare con le ginocchia,
1: No, non è quello, è quando ti... Vabbè, insomma, hai capito, dai, mamma mia, tutto ti devo spiegare, porca miseria.
2: Sì, mi sa, ho bisogno del traduttore.
1: Comunque, c'è di buono che fra poco arrivano i Genesis.
2: Arrivano i Genesis?
1: Sì, arrivano.
2: Li saluti?
1: Sì.
2: Ma vengono a prendere un tè?
1: Esatto.

0: Le 11:05, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Oggi primo giorno del vertice NATO in Turchia. Il governo italiano ha scelto di non rispondere al nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Meloni, ma si prevede freddezza tra i leader che per la cena di questa sera ad Ankara saranno in tavoli diversi. Al summit l'Italia promuoverà investimenti per la difesa del fianco sud dell'Europa. A Damasco è stata udita un'esplosione vicino all'albergo dove da ieri è ospite il presidente francese Macron in visita ufficiale in Siria. Attivate le procedure di sicurezza, protezione del leader, lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Mentre è stata trovata morta vicino a Kiev la donna accusata dell'attentato a Monte Carlo contro l'oligarca ucraino filorusso Ermolev, uscita da colpi d'arma da fuoco. A darne notizia è il giornale Pravda Ukraine. Walter Lavitola, iscritto nel registro degli indagati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, per i magistrati l'imprenditore ed ex giornalista editore è il mandante dell'attacco dinamitardo dello scorso ottobre a Roma, sequestrati telefono cellulare e PC nei giorni scorsi, il fermo dei presunti esecutori materiali del delitto. Andiamo avanti anche con le indagini nel mondo del calcio, ipotesi di bancarotta fraudolenta per Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente proprietari del Napoli e Bari Calcio, in relazione a debiti per 30 milioni di euro perquisite dalla Guardia di Finanza le sedi delle due squadre. Al centro delle indagini la cessione del calciatore Elia Caprile del club biancorosso al Napoli. E passiamo ora invece allo sport, al tennis in particolare, che brilla l'Italia del tennis anche sui nobili prati di Wimbledon. Dopo Sinner anche Cobolli e Paolini hanno staccato i biglietti dei quarti di finale battendo rispettivamente Alex De Minore, Alexandra Eala fuori agli ottavi, Bolelli, Vavassori nel doppio. È tutto per il momento con l'informazione, ora il meteo, una buona giornata.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia, oggi temperature che toccheranno anche 35-36 gradi, pianura padana, zone interne di Toscana e Lazio delle isole maggiori, anche in Umbria, e domani punta anche di 38 gradi, per fortuna con poca umidità. Per finire giusto qualche temporale sull'Appennino meridionale, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.13, quasi 14 di questo martedì 7 luglio 2026, siamo in una delle tante rubriche delle Good Vibrations, in questo caso la rubrica dedicata al testo. Oggi andiamo su un grandissimo album, 1977, Heroes, David Bowie, trilogia di Berlino, l'album più di successo di quella trilogia, probabilmente anche il più bello, un disco incentrato su Berlino, sulle atmosfere berlinesi dell'epoca, la città divisa in due, Berlino Est, Berlino Ovest, ma questo disco si chiude in maniera completamente anomala rispetto al resto dell'album, con un brano che ha a che fare con un sogno, un vero e proprio sogno, che si chiama The Secret Life of Arabia. Lui è David Bowie.

David Bowie, The Secret Life of Arabia, la chiusura di Heroes, un grandissimo disco cupo, pieno di immagini legate alla Germania dell'epoca, alla Berlino dell'epoca, al bisogno di ripartire da qualcosa che avesse a che fare anche con il nichilismo punk, eccetera, eccetera. Poi Bowie chiude l'album con un viaggio onirico che lo porta in Arabia, proprio perché Bowie amava stupire, amava in qualche modo lanciare dei messaggi in cui spiegava dove sarebbe andato, no? Dal punto di vista dei testi, appunto, è un testo molto onirico, come poi proseguirà nella sua carriera con Lodger, mentre per quanto riguarda la musica, scritta con Brian Eno e Carlos Alomar, il chitarrista del disco, assieme ovviamente a Robert Fripp, la musica invece è evidentemente un'applicazione meravigliosamente moderna di alcuni suoni tecnologicamente lontani da noi, come possono essere quelli che possono arrivare appunto dalla penisola araba. E Bowie canta in maniera meravigliosa, secondo me, questo segreto, no? Questo sogno, raccontando di una storia che è poco chiara, insomma, perché il testo recita più o meno così: la vita segreta dell'Arabia, segreti, segreti mai visti, segreti sempre verdi. Correvo alla velocità della vita attraverso pensieri mattutini e fantasie. Poi ho visto i tuoi occhi nelle dissolvenze ubique, segreti, segreti, segreti sempre verdi. La vita segreta dell'Arabia, mai qui, mai visti, la vita segreta mai vista. Devi vedere il film, la sabbia nei miei occhi, ho vagato attraverso una canzone deserta dove l'eroina moriva. Arabia segreta, mai qui, mai vista, la vita segreta sempre verde. Quindi diciamo che probabilmente ha usato il sistema che ha usato spesso nella realizzazione dei testi Bowie, ovvero quello di prendere delle frasi e metterle insieme, pescandole in qualche modo sulla falsariga di quello che faceva William Burroughs, e crea una serie di immagini che fanno diventare questa canzone qualcosa di onirico, un vero e proprio miraggio, come se fossimo in un deserto arabo in compagnia appunto di David Bowie.

0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flex. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Freccia.
12: Ma che roba, 11:31, rientriamo in realtà anche memory del bel no, era il testo oggi,
13: sì, vero? Il testo, sì.
12: Di David Bowie. Colgo l'occasione non solo per farti complimenti, perché questo pezzo era stupendo, non lo sentivamo, non l'abbiamo mai sentito, mi sa, questo qua.
13: No, forse l'ho messo una volta anni fa,
12: molto tempo fa.
13: Sì.
12: Vabbè, insomma, noi ben conosciamo il periodo berlinese, appunto, da cui è tratto questa canzone. Conosciamo bene gli Hansa Studios, che tra l'altro abbiamo visitato con Radio Freccia un po' di tempo fa, perché era anche passato niente po' di meno che Youngblood. Dominic, che ha registrato in realtà un documentario con senza filtri sulla sua parte, appunto, di preparazione artistica e quant'altro, proprio sulla sua vita agli Hansa Studios.
13: Ah,
12: quindi
13: bellino.
12: C'era questo collegamento veramente molto curioso.

0: When I Come Around, Green Day alle 11.34.
1: Sempre divertenti Green Day, c'è niente da fare. Pensa che mentre ero in treno stamane, c'era, sai, nel silenzio del vagone, sì, pronti per prepararsi alla discesa, eccetera, eccetera, eccetera, c'è sempre un momento di stallo, in realtà, all'interno dei vagoni. Cioè, ci sono quelli che si stanno preparando per scendere alla prima fermata utile, sì, Milano Rogoredo in questo caso, e successivamente Milano Centrale. Allora, quelli che stanno in mezzo, cioè me, per esempio, cioè tra Milano Rogoredo e Milano Centrale, incominciano a prepararsi e c'è un po' quel silenzio tra chi si sveglia in quel momento, sì, chi è bello già nervosetto perché non so, deve arrivare in ufficio,
0: andare, cioè
1: deve
0: fare
1: così, fa un po' di casino, e c'era uno al quale io stendo un grande cinquantissimo, sì, che teneva un po' volume alto, diciamo, i Green Day. Quindi mi ha messo allegria questa cosa, devo dire. Per la prima volta non ho trovato una rottura di coglioni, insomma, volumi alti.
0: Gli altri viaggiatori apprezzavano i Green Day?
1: Non lo so, non credo, probabilmente. Fatto sta che nessuno ha fatto facce strane, perché di fondo, anzi di fatto, il volume sì era un po' alto, ma non così eccessivamente alto, quindi faceva da tappeto musicale utile, okay, perché dava energia, c'è poco da fare, i Green Day lo sappiamo, fanno quella bella energia lì.
0: E quindi la gente è scesa più contenta, insomma.
1: Non lo so se era contenta, però è uscita.
0: Potremmo promuovere una playlist per chi scende.
1: Questa è un'ottima idea, a questo punto la svolgiamo anche durante il periodo estivo. Guarda, stavo proprio pensando a un'idea così,
0: Sì, no, in realtà pensavamo a un'altra cosa legata al viaggio, però insomma si può fare.
1: Certo, comunque certo, di viaggio si tratta.
0: Certo,
1: no?
0: Sì.
1: A questo punto
0: sì,
1: la mutueremo su quale tipo di mezzo, La nostra playlist tutta estiva, proprio per accompagnarci in realtà. Faremo sta roba qua, dai.
0: Dai, va bene, faremo questa roba qua. Nel frattempo buon viaggio a tutti quelli che stanno facendo un viaggetto di qualsiasi genere tipo, spero per voi che siano viaggi piacevoli verso luoghi di villeggiatura.
1: Eh sì, anche perché i disagi, insomma, si stanno assaggiando.
0: Non ce n'è.
1: Nelle ore, assolutamente.
0: Non ci sono cantieri in giro.
1: Non lo diciamo forte, ecco.
0: È tutto liscio.
1: Per carità, va benissimo. Qual è la prossima uscita?
0: Quale uscita?

0: Radio Freccia.
1: 11.43 di questo martedì 7 luglio 2026, io vedo nel mio monitor il dottor Mann. Buongiorno, Doc.
2: Vabbè, ma questo non ti autorizza però a chiamarmi in causa sempre 20 minuti prima, un quarto d'ora prima. Sono tutti i soldini che poi vanno alla fine, insomma. Non lo so, ai piccioni di Piazza San Marco.
1: Scusa, tu stai a Roma, noi a Milano, perché Venezia? Non capisco.
3: Perché i luoghi d'arte ci stanno sempre.
2: I doggi, il Bucintoro, lo sposalizio del mare, bisogna rispettare.
3: Dobbiamo rispettare anche San Marco.
2: Le bellezze.
1: Va bene. Allora, per tutti quelli che ci ascoltano, per San Marco e per noi, arriva una di quelle canzoni leggendarie.
2: Ma no, The End si chiama. È brutto.

0: The Doors, The End, 11:51, Jimmy D è con gli occhi chiusi. Che segue la musica, mentre il dottor Mann
1: è morto, guarda cosa controlla se è vivo.
0: Sì. Più o meno sì,
2: sono ritornato da The End.
0: Ragazzi,
1: fanno queste fighe.
0: Beh, a proposito di viaggi, diciamo prima, viaggi, eccetera, The End è un viaggio di quelli clamorosi.
1: Scusami, ma si è messo il traguardo di Silverstone come bandana oggi?
3: No, in realtà è quello del Misano Circuit. Simoncelli Circuit.
0: È un cappellino comunque.
1: Sì, ma lui è così, lo sventola e le macchine passano al semaforo, evviva!
3: Esatto,
1: e invece è soltanto raccordo lunare, capito? Cioè,
3: quando mi vedono non rallentano, ma accelerano.
0: Poi lui è un uomo molto social e quindi quando è in treno prende il cappellino e invita gli altri a giocare con lui a scacchi.
3: Faccio fare i cuciverboni.
0: Ah, giusto, meglio ancora.
1: Esatto. Ma è veramente un uomo dalle mille risorse. Fondamentalmente,
3: la contemporaneità mi annoia.
1: Sì. Ma non devi imporci questo tuo stato.
3: Me l'hai chiesto? Mi prendi in mezzo? È così la vita.
1: No. Io vorrei.
3: Tocca subire questa cosa.
1: Io mi complimentavo per i tuoi scacchi e tarocchi che hai in testa.
0: Citazione di De Gregori. Roba alta.
3: Sì, vabbè, allora dammi la mano che te la leggo. Cioè.
1: Lascia fare.
3: Fai vedere la mano destra così. No, attento a metterla giusta perché poi dopo vorrei mai che ti accusassero di apologia.
1: Così. Se poi parliamo di tarocchi, vabbè, lasciamo stare perché De Gregori.
3: Bravo.
1: Capisci che va per conto suo?
3: No, non vado
1: Jimmy.
3: Per conto mio. Io vado all'inferno, tu vieni con me.
1: Sì. No, lascia fare.
3: Io ti prendo per la maglietta.
1: Ti mando giù Beatrice, perché io c'ho da fare nel limbo dei poeti. Lì,
0: la maglietta, ti espellono e poi un presidente chiama e ti mettono di nuovo dentro.
1: Ma sai che potrebbe essere la soluzione questa, ormai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Vabbè.
2: Sono le 12 di questo martedì 7 luglio 2026 e chi è più felice di me? Sono con Jimmy D, sono con il Dottor Man, sono con tutti gli ascoltatori e sono un paraculo. Pensa che bello.
3: Ma perché sei un paraculo? Che sei infantino, non ho capito.
2: No, perché uno che inizia così è evidentemente un paraculo, solo che non sempre ha il coraggio di dirlo. Sì. Io invece oggi trovo il coraggio, sono un paraculo.
3: Ma si sapeva, se ne parlava nelle stazioni, sulle banchine.
1: Ho scritto un sacco di magazine a proposito.
3: Ma ci sono i graffiti sui muri di Milano, paraculo.
2: Però poi anche il nome, perché ho due fratelli, potrebbero. Come dire, ecco.
3: È di Stefano,
2: ecco,
3: Berni,
2: bravo, quello lì.
1: Quelle locandine, no? Fatte a disegno, però messe su con lo sputo.
2: Esatto, così. Sì, 6x9. Sì.
3: C'è un graffito anche a Pietralata, grande, c'è un murale su un palazzo popolare, anche a Roma.
1: Sì.
2: Quello l'hai fatto tu.
3: Sì, vabbè, chi c'entra?

0: Mezzogiorno e 5 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Oggi primo giorno del vertice NATO in Turchia. Il governo italiano ha scelto di non rispondere al nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Meloni, ma si prevede freddezza tra i leader che per la cena di questa sera ad Ankara siederanno in tavoli diversi. Al summit l'Italia promuoverà investimenti per la difesa del fianco sud dell'Europa. A Damasco è stata udita un'esplosione vicino all'albergo dove da ieri ospita il presidente francese Macron in visita ufficiale in Siria. Attivate le procedure di sicurezza a protezione del leader, lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Ed è stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev, lo riferisce Ukrainska Pravda. Sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Walter Lavitola è iscritto nel registro degli indagati per l'attentato a Ranucci. Per i magistrati l'imprenditore ed ex giornalista editore è il mandante dell'attacco dinamitardo dello scorso ottobre a Roma, sequestrati telefono cellulare, PC nei giorni scorsi, il fermo dei presunti esecutori materiali del delitto. Passiamo anche alle indagini nel mondo del calcio, ipotesi di bancarotta fraudolenta per Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente proprietari del Napoli e Bari Calcio, in relazione a debiti per 30 milioni di euro perquisite dalla Guardia di Finanza alle sedi delle due squadre. Al centro delle indagini la cessione del calciatore Caprile dal club biancorosso al Napoli. E infine invece il calcio giocato, i mondiali, Stati Uniti fuori dopo la vittoria del Belgio per 4-1 sui padroni di casa, nonostante i tentativi di Donald Trump di condizionare anche il torneo chiedendo di riammettere lo squalificato Balogun. La Spagna è passata ai quarti di finale dopo aver battuto il Portogallo per 1-0 con un gol di Merino al 90esimo. È tutto per il momento con l'informazione, era il meteo, buona giornata.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia. Oggi temperature che toccheranno anche 35-36 gradi, pianura padana, zone interne di Toscana e Lazio, delle isole maggiori, anche in Umbria, e domani punta anche di 38 gradi, per fortuna con poca umidità. Per finire giusto qualche temporale sull'Appennino meridionale, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:15, le Good Vibrations con Eddie, Jimmy e il Doc, i vostri Gypsy Kings tarocchi, diciamo così. Ecco,
2: grande Joby.
1: Allora, ho una canzone, sì, ho una canzone, vedi, poi mi fate confondere perché voi due mi mettete in soggezione. Ho una notizia che farà contento soprattutto Eddie, ma forse anche Jimmy e sicuramente tutti gli associati. È una notizia vera, le agenzie la riportano, eccetera. Ma non ve la dico adesso perché voglio mettere un po' di suspense.
3: È una carogna.
1: Ma no, la carogna si fa così, no? Per aumentare il
2: hype.
1: Live audience,
3: certo, sì, sì,
1: aspetta un attimo, alla fase degli Scorpions. Se resistono gli Scorpions, hanno diritto a sapere questa notizia.
2: Grazie, auguri.

0: Io vedo nel monitor di servizio teneramente avvolti i miei due colleghi di Cologno, perché questa canzone fa vibrare le corde emozionali.
1: Ho fatto il bagno nello sciroppo d'acero.
0: Esatto, sì. E si sono raddolciti improvvisamente, come il pubblico, che invece aveva più motivi, insomma, perché erano coppie ufficiali. Invece i nostri amici Eddie e Jimmy sono, come dire, un po' così, un po' trasversali.
2: Dai che a fine mese vengo a Roma, dai.
0: No, lascia fare, come ti faccio fare una cabina telefonica da quale puoi trasmettere qui fuori dal propoli. Esatto, e vieni preparato. Ma Eddie, sì. Questa è la notizia che volevo
1: dare. Vai.
0: Ed è una notizia vera che leggo dalle agenzie.
1: Quindi sarà vera.
0: È vera, sì. Il ministro del turismo Mazzi, sì, ha annunciato, ecco, che il prossimo anno, oltre al Giro d'Italia e in parallelo, si potrebbe svolgere, adesso non c'è la conferma ufficiale, ma un'idea molto approfondita, un Giro d'Italia per cicloturisti.
2: Oh, molto bene.
0: Al quale dovrai partecipare.
2: Okay. In qualità di
0: Eddie Berni, cioè ha rotto le palle a tutti per anni, perché io pedale gaggiano veloce, sono cascato al traguardo, un trauma, le botte. Adesso tu ti devi redimere tutta la tua intera vita. La tua esistenza e il tuo protendere verso il traguardo, che è nel cappellino di Jimmy, e deve andare a fare questo Giro d'Italia per cicloturisti facendo cadere gli altri nei fossi.
2: Non so solo se viene anche Paolo Pacchioni.
0: Ma Paolo Pacchioni è già pronto, sta lì fuori col sta col cambio Shimano.
1: Anch'io.
2: Appena lo vedo glielo chiedo, secondo me è un po' difficile.
1: Mi troverete ad ogni curva, eh?
2: A ogni curva?
1: No, no, no. A ogni curva a darvi il boccione.
2: Che palle, ogni curva.
1: No, a ogni curva.
0: Poi insomma, siccome le tappe sono più o meno alla stessa ora delle Good Vibrations, tu devi andare giù veloce in discesa. Quando vedi qualcuno che ti ingombra la strada, gli dai una gomitata, lo butti giù di sotto, proprio devono cadere tutti e tu devi arrivare primo.
2: Invece io ti vorrei come direttore sportivo, Doc. Cioè
0: che io vado sull'ammiraglia,
2: la faccia fuori dal tettuccio.
0: Del tettuccio,
2: a indicarmi le strade sbagliate.
0: È chiaro, cambio tutti i cartelli come faccio a Roma solitamente per i turisti.
1: Coppa Cobram.
0: Ecco.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Freccia.
7: La viva emozione che ha suscitato la notizia del Giro d'Italia per cicloturisti, cui parteciperà Eddie Berni, rappresentanza di Radio Freccia, insomma ha scatenato la fantasia di voi sfrecciati, per esempio.
8: Buongiorno sfrecciati, Massimo da Roma. Massimo, non so di cosa parlavate, ho sentito lì cambio Shimano, sì. E poi con Cobra, ma allora mi sono venute in mente due pubblicità di tanti anni fa. Una pubblicità era quella di, non so, c'era una cosa che te vendevano un motorino, il motorino Tomos, che non esisterà più, e in omaggio ti davano o la bicicletta col cambio Shimano o la luce per vedere con il motorino Tomos. E poi la Coppa Cobram fanno la rivocazione su a Riva del Garda, l'hanno fatta anche a Roma, la volevano fare ma non gli hanno dato l'autorizzazione qui
7: all'ultimo.
8: A Roma, ed è una cosa spettacolare.
7: All'ultimo gli hanno dato, ma si erano riuniti proprio lì davanti a Montantese.
9: Allora io
7: a Roma.
9: Per partecipare alla Coppa Cobram probabilmente potrei essere adatto, perché come dire, ho come dire il physique du roll. E per fare il Giro d'Italia meno, o meglio, dovrei bombarmi. Quindi a questo punto,
7: no,
9: 3, 6, 3, 4, 4, 6, 6. Cosa, con cosa mi devo dopare per fare il Giro d'Italia?
7: No.
9: Ma guarda che non ce la faccio a farlo. Cioè.
7: Ma hai già la maglia color ciclamino.
10: Ideale a base di Simpatol, bomba, frenetol, coramina e caffè.
9: Ecco, qualcosa di leggermente più moderno magari, ecco.
10: Vai, cioè, tranquillo che lo troviamo.
9: Ok.
7: Io non so se poi dopo lui nei fossi va a, come dire, a liberarsi. Dove...
9: Salto i fossi.
10: Per la lunga.
9: Per la lunga, esatto. E anche al contrario. Così.
10: Comunque io ti aspetto, sai dove?
9: Dove?
10: Alla trattoria Il Curvone.
9: Dritto.
10: Sì, padelle in mano.

0: Dal meraviglioso mondo degli Who al meraviglioso meno mondo del cicloturismo in cui il dottor Mann vuole coinvolgermi e in cui gli ascoltatori credo siano felici di coinvolgermi, temo.
1: Sì, c'è molta premura per te, senti.
2: Prevenire è meglio che curare, quindi direi una bella vasca piena di Lasonil in cui immergersi a fine prestazione.
1: Noi te la compriamo la vasca di Lasonil, cioè proprio la vasca, le pareti fatte di Lasonil, non la pomata spremuta.
0: Ma
1: dentro
0: c'è la pubblicità col camion di Lasonil, io direi che il camion può seguirmi direttamente, insomma.
1: Sì, però insomma qui si parrà la tua nobilità, o fai il fenomeno tutto perché io non campione di ciclismo, poi ti diamo l'occasione con la maglia ufficiale di Radio Freccia e la felpa anche, che pagherai a parte. Insomma, devi vincere sta corsa, noi siamo tutti allora, pensa
3: anche perché alle 12:30 c'è la premiazione delle merdacce, quindi voglio dire.
1: Sì. Che quindi
0: allora, c'è un problema, ragazzi. Non che lui. Io sono completamente fuori allenamento. Quindi, appunto, o mi date 3 mesi per allenarmi.
1: Ma che sei bello!
0: Mi preparo.
1: Ma
0: mi rivolgo,
1: sei
0: il
1: maestro di scuola, no,
0: alle
1: no.
0: persone che sanno come ci si dopa, oppure io sono costretto a doparmi da solo o coi consigli degli ascoltatori, per cui
1: a tutti dopi tutte le volte che va in giro con la trattoria, ma che va bene così, magari, dai, insomma.
0: Invece a proposito invece del programma della giornata della Cobra,
3: allora ti ho detto, dopo la premiazione delle merdacce, ecco, ci sarà il pranzo alla trattoria al Curvone,
0: grandissimo,
3: con la musica del maestro Canello Band,
0: grande
3: tombola dell'ufficio sinistri e presentazione del gioco da tavolo Batti Lei.
0: Bello,
3: eh?
1: Bello, tennis,
0: per esempio, io gioco da tavolo, sono fortissimo, non vedo perché debba pedalare, cioè.
1: Ma perché l'hai fatto sempre in vita tua, perché hai sempre pedalato anche in senso metaforico, ti sei fatto
3: Puoi
1: il mazzo.
3: Sapere cosa c'è come menù?
0: Vai.
3: Cioè, frittatona di cipolle,
0: sembra giusto,
3: mitiche polpettine Birkenmeier,
0: quelle calde, sì,
3: ecco, i piatti della clinica dimagrante come i rigatoni alla bella Bologna, senza dimenticare il birrone gelato.
1: Eccola lì, e lì poi dopo.
3: Mando, rutto libero.
1: Ecco. Beh, ci mancherebbe altro.

0: Radio Freccia.
1: 12.47, il dottor Mammi tira per la giacchetta, vuole che partecipi ancora al Giro d'Italia per cicloturisti previsto per l'anno prossimo. Io gli ho risposto che l'unica soluzione sarebbe quella che racconta Fantozzi nel film, dove si parla e si va alla partenza della mitica Coppa Cobra. Ecco qua.
2: Bomba, tenga la bomba che la bomba. Bomba, tenga la bomba che la forza che la bomba. Aurica, bomba, bomba. Eccola qua, guardate quanto è bella. C'è metredina, simbamina, aspirina, franceschina, cocaina. E peperoncino di Cayenne, aurina, 100.000. Vabbè. Sì, con questa arrivi prima, li stacca tutte qua. Detto, fa pure arrazzare la bomba.
1: E
2: voilà, bomba.
1: E lui mette in tasca la bomba.
3: Io non lo so, se tu sei soldi disponibile. Pronti,
1: sì, vorrei qualcosa di più aggiornato, insomma, ecco, perché
3: questa è tutta roba scaduta, comunque.
4: Allora, ci vedremo la tombola aziendale della megaditta, questo.
1: Ok. Punto.

0: va chiarito che The Chemicals Between Us dei Bush non parlava del doping come in qualche modo sperava Eddie, che si è infervorato sentendo Chemicals Between Us. No, è una roba, diciamo, due persone che si attraggono. Ma ci sono dei consigli per te, caro il mio ciclista della domenica.
1: Ciao Eddie, se la tappa dovesse iniziare dalla Sardegna, ti mangi un bel po' di formaggio marcio e vedrai che non smetti più di pedalare. Jimmy ne sa qualcosa.
2: Caso marcio.
3: Ma funziona oppure... come
4: dopo. Eccellente, vai che è una bomba vera. Ok. Altro che.
0: Oppure qua...
5: Allora Eddie, l'unico doping che ti concedo è quello di frittatona, cipolle, uova, carciofi, e via dicendo, perché così vedi se riesci a dare lo sprint iniziale ad essere primo tranquillo, che dietro non rimane nessuno. Marco di Villa Cidro da Sesto
0: Cavallo, qualche motivo
4: si fa sentire.
2: Stefano mi segnala che posso partecipare alla Coppa Fantozzi a Genova per prepararmi per il Giro d'Italia da cicloturista.
0: Sì, oppure alla popolarissima della Balurda, dice Lorenzo.
2: Allora io posso accettare solo se voi mi fate squadra, per favore.
0: Aspetta, ci sono delle proposte. Senti.
6: No, io voglio Jimmy in bicicletta, in sella alla bersagliera. Poi il sellino, se vuole, lo mette, o no, veda lui.
4: Tanto si svita da solo, praticamente.
0: C'è quel dubbio lì, insomma, alla bersagliera.
2: Allora, io vedo Mannucci come stratega in bici, cioè lo voglio come CT nel gruppo. Quindi lui mi dà i consigli.
4: E sulla miraglia. Cioè,
2: esatto. Tu, Jimmy, sei l'uomo.
4: Di che anno, però, la miraglia?
2: Del 68. Okay. Tu, Jimmy, sei il nostro uomo della classifica perché vai in salita. Perfetto. E io invece faccio le volate.
4: Io attacco la montagna.
2: Io faccio le volate. Sì, io faccio le volate.
0: Le volate, mi raccomando.
4: Vediamo tutti all'osteria.
2: Volo, io volo. Yeah.
4: Trattoria al Curbone.
2: No. A domani.
0: Andate a allenarvi.
4: Arrivederci.
0: Ah.
4: Ping la bomba.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 13 passate da 30 secondi, scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi a fare la trasmissione insieme a me, cari sfrecciati, cari co-conduttori onorari. Come sapete, a quest'ora ragioniamo a voce alta con i vostri messaggi 366-6344-66 con i vocali, per favore, entro i 40 secondi, sulla attualità, sull'Italia e sul mondo che fa lì fuori. E allora, sono giorni difficili, come spesso purtroppo è accaduto in quest'anno, per i trasporti ferroviari. La sostituzione di un ponte a Firenze, un ponte vecchio di 140 anni, implica spostamenti infiniti tra Roma e Milano. L'Italia è spaccata in due. È possibile, anche se sono lavori inevitabili, che questo accada in un paese moderno?

0: 13 e 6 minuti le notizie. Svolta nelle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Per i magistrati è il mandante dell'attacco dinamitardo lo scorso ottobre a Roma, sequestrati telefono cellulare e PC, nei giorni scorsi il fermo dei presunti esecutori materiali del delitto. La politica: il governo italiano ha scelto di non rispondere al nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni a poche ore dal vertice NATO di Ankara, al via oggi. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha affermato il ministro degli esteri vice premier Tajani. E il prossimo round dei negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il 15 e 16 luglio, l'ha annunciato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti durante un evento a Washington. Si tratterà di un colloquio tra le rappresentanze diplomatiche dei due paesi. La cronaca: è stato rintracciato a Milano il 52enne italiano che ha coltellato domenica in spiaggia a Savona un 37enne di origini marocchine, morto poi in ospedale. Il killer ha chiamato il 112 da un bar ed è stato bloccato dalla polizia, intervenuta subito. Aggressore e vittima, entrambi senza fissa dimora, avrebbero litigato per un posto letto. E per quanto riguarda gli spostamenti col treno, come abbiamo detto anche all'inizio della nostra trasmissione, è una giornata molto complicata, non solo per i lavori programmati nel nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino, ma anche un guasto alla stazione centrale di Milano e un altro sulla linea tirrenica, sempre in Toscana a Follonica. Treni cancellati e servizio di navette per i pendolari a Firenze, ritardi superiori per un'ora a Milano. E per quanto riguarda i mondiali di calcio, gli Stati Uniti fuori dopo la vittoria del Belgio per 4-1 sui padroni di casa, nonostante tentativi di Trump di condizionare anche il torneo, chiedendo di riammettere lo squalificato Balloon. La Spagna è passata ai quarti di finale dopo aver battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 1-0 con un gol di Merino al 90esimo. Oggi, tra le altre cose, Argentina-Egitto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo sempre protagonista in Italia. Oggi temperature che toccheranno anche 35-36 gradi. Pianura padana, zone interne di Toscana e Lazio, delle isole maggiori, anche in Umbria. E domani punta anche di 38 gradi, per fortuna con poca umidità. Per finire, giusto qualche temporale sull'Appennino meridionale. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

13 e 12, allora parliamo della situazione così complessa dei trasporti in Italia in questi giorni, in cui alcuni lavori inevitabili lungo la linea ferroviaria a Firenze, la sostituzione di un ponte vecchio di 140 anni, insomma, implicano dei tempi di percorrenza raddoppiati praticamente tra Roma e Milano. Io non ho ovviamente le competenze ingegneristiche sufficienti per poter fare discorsi che non siano da bar o doglianze, no? Che sono le nostre, le vostre, di chiunque si sposti con peraltro necessità o per vacanza o per lavoro e con una temperatura esterna di 40 gradi o giù di lì. Però insomma dico che un paese moderno, un paese al passo con i tempi, deve essere comunque pronto per ogni situazione e prevedere un adeguamento, un ammodernamento che però non vada poi a intaccare quello che è anche la pazienza dei viaggiatori, perché questo è stato un anno complicato. Come sapete, abbiamo parlato continuamente dei guasti qui e là, basta una centralina che vada in tilt non so bene dove e allora tutto il paese si ferma, l'Italia è divisa in due, almeno per quanto riguarda i trasporti ferroviari, perché poi stanno arrivando anche messaggi al 366-6634466 di autotrasportatori, trasporto su gomma, sappiamo bene cosa significhi anche il trasporto aereo, soprattutto per quanto riguarda la situazione post bellica, i carburanti e i biglietti. Purtuttavia, insomma, noi dobbiamo farci queste domande: ammodernare la rete ferroviaria nella sua interezza costerebbe qualcosa come 100 miliardi di euro e insomma sono soldi importanti come tipo di cifra. Bisogna vedere come, in che tempi provvedere man mano e soprattutto cercare di capire quali siano le priorità assolute del paese.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Radio Freccia.
4: Le 13:18, intanto sfrecciati vi dico di tenervi pronti perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse, quindi andate subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprirete come partecipare e come aggiudicarvi la chitarra autografata dai Muse. Detto questo, noi oggi stiamo parlando della complessità, della criticità dei trasporti in Italia, partendo, ma non solo di questo vogliamo parlare, dalla spaccatura in due tra Roma e Milano per quello che riguarda i treni, stante la sostituzione di un ponte. Vi dico anche che questa prima fase, che finirà domenica, ne seguirà una seconda dalle 23 del 26 luglio fino alle 11 del 30 luglio per il collaudo del ponte stesso.

0: Io voglio guardare il bicchiere mezzo pieno.
1: Bene.
0: È vero, ci sono dei disagi, però almeno si sta provando a modernizzare un po' questa rete ferroviaria. Ci sono dei problemi, tanti, vero, assolutamente vero, però bisogna pensare al risultato. È un po' come quando a casa devi rifare la cucina, all'inizio hai dei problemi, hai dei disagi perché non puoi utilizzarla, però dopo, quando arriva quella nuova, bella e tutto, almeno puoi utilizzarla bene. È ovvio, con la rete ferroviaria bisogna parlare al condizionale. Si spera che quella nuova, se quando la vedremo, funzionerà perfettamente.
1: No, si spera, perdonami, deve funzionare perfettamente quella nuova, se stiamo facendo questo tipo di pensiero ottimistico e con i disagi che in questo momento si stanno sperimentando per i viaggiatori. Io ho parlato di 100 miliardi di euro nell'arco di 5 anni, il 60% dedicato all'infrastruttura della rete, che include sia la manutenzione straordinaria sia la costruzione di nuove linee. Rete ferroviaria italiana gestirà, insomma, questo tipo di intervento. PNRR, sono 25 miliardi di euro di finanziamento, e sono soldi, insomma, che potrebbero essere sufficienti.
2: Buongiorno Doc, buongiorno Sprezzati. Doc, io sono d'accordo, la cifra di cui tu parli è enorme, però vedi, se la cifra venisse usata realmente per migliorare e ammodernare la linea ferroviaria, io penso che chiunque sarebbe d'accordo. Il problema è che sappiamo benissimo che la metà di quei soldi verrebbero magicamente fatti sparire nelle tasche di chissà chi, e che i lavori prenderebbero anni e farebbero anche abbastanza schifo alla fine. E quello è il problema, non sono i soldi, sono i risultati.
1: Chissà. Allora, io intanto voglio farvi il mio regalo musicale del giorno. La canzone la conoscete, non ve la annuncio, però tutti gli strumenti li suona un ragazzo, uno solo.

0: pianoforte, alla batteria, alla chitarra ha rifatto la parte vocale di Clare Torrey. Questo significa avere veramente, essere fatti di ossa, carne, sangue e musica. Quando sei nato avevi già la musica nel tuo DNA, non è possibile altrimenti. Ed è una, ed è commovente sentire come un ragazzo, insomma, senza fare affidamento a tutti i tool, a tutti i trucchi, a tutte le possibilità o persino all'intelligenza artificiale, si sia messo lì a diventare i Pink Floyd, a diventare tutta la band, tutta una sola persona. Detto questo, noi stiamo parlando di della difficoltà dei trasporti, che è cosa ben peggiore in Italia.
1: Ciao Sfrecciati, per me c'è ragione la ragazza di prima, teniamoci la linea ferroviaria che abbiamo, che funziona male, ma funziona, perché con quei politici che abbiamo e con l'apparato statale che abbiamo, sai dove parti ma non sai dove arrivi. Quindi, però, evviva l'Italia, ciao.
0: Sì, viva, però dobbiamo avere fiducia, altrimenti rimaniamo così.
2: Doc, il problema è che stanno facendo infrastrutture già vecchie, perché ci sono dei nuovi tipi di trasporto più moderni, come l'Hyperloop, e in quello andrebbe investito, non in queste vecchie strutture degli anni 30-40. Basta.
0: Immagina una rete ferroviaria fatta di Hyperloop, quella di Elon Musk, su un cuscino d'aria a 1200 km orari, il treno, dico il treno. Tutto bello, ma insomma difficilmente praticabile allo stato.

0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Riguardo i trasporti, io credo che ci siano due questioni fondamentali. La prima proprio del paesaggio, del territorio italiano, ha una spina dorsale fatta di montagne, quindi le ferrovie sono costrette ad andare per la maggior parte sulla costa e quindi tutti i problemi che derivano. E seconda cosa poi riguarda, giustamente come ha detto prima l'ascoltatore, l'apparato statale, ma quella deve essere una cosa che passerà soltanto quando passerà questa generazione. Io confido molto nei giovani. Ciao.
1: Dovremmo confidare anche in chi ci governa, direi.

0: Non lo so, io continuo a sentire commenti del tipo questi tanto rubano, non fanno nulla di buono per noi, però noi accettiamo il fatto che loro rubino, e quindi non lo so, a un certo punto possono anche far bene, no? Rubare, perché tanto noi stiamo sempre al nostro posto, non diciamo nulla, non facciamo nulla, accettiamo tutto quello che praticamente loro fanno, perché noi diciamo sono lì, è giusto che lo facciano, ma sono lì, è giusto che li facciano. Ma quando è che ci incazziamo veramente? Ma quando è che noi riusciamo a capire che queste cose non devono più esistere? Purtroppo è così, vabbè.
1: Sì, hai ragione, purtroppo è così, non ci incazziamo, testiamo sulla nostra pelle la resilienza come viaggiatori, come cittadini, eccetera, poi il giorno dopo, vabbè, se sei arrivato e stai tranquillo. Non dovrebbe succedere questo, dovremmo avere un controllo costante su quello che è l'operato dei nostri rappresentanti, li paghiamo per questo, stanno lì per questo.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Il discorso dei trasporti però è legato alla situazione dell'Italia. Facciamoci un po' caso, no?
1: Sì.
2: L'Italia è un paese che ha delle difficoltà su tutto, vende agli stranieri, è in declino economico, perché questo è indubbio, e gli autotrasporti e i trasporti ci vanno dietro. Io sono stato in Svizzera più volte, in Inghilterra più volte, cioè è un altro pianeta. Quindi, cioè, qui un treno regionale Bologna-Piacenza sembra di essere in India, con tutto il rispetto degli indiani e degli immigrati, però provate a salirci sopra, è una roba allucinante, non c'è controllo, non c'è ordine, è un disastro totale.

0: Credo che sia assolutamente apprezzabile il modo in cui tu proponi di fidarci della classe politica, ma è oggettivamente impossibile vista la marea di indagati che ci sono dentro. Noi sappiamo tutti che di queste persone non ci possiamo fidare, magari con un altro governo sì, ma con loro no, impossibile.
1: Io credo che la politica sia un patto fiduciario comunque sempre nella vita di un paese democratico. Poi ci può piacere o meno un governo, possiamo fare le curve, le tifoserie, possiamo capire come sia inadeguato il personaggio che magari va lì con la valigia dei soldi che noi gli abbiamo affidato e il caschetto da ingegnere e magari dirotta quei fondi altrove. Io dico però che se viene meno la fiducia, allora ci teniamo sempre un paese che è inadeguato e il cui problema strutturale, stiamo parlando oggi dei trasporti, sarà, come dire, irreversibile tra poco.
2: Ciao Doc, buongiorno.
1: Ciao.
2: Dovresti parlare dei momenti difficili di noi autotrasportatori.
1: Anche sì.
2: È un continuo divieto. Adesso hanno messo i divieti anche per sostare a dormire nelle piazzole di emergenza di fianco all'autostrada. Ciò comporta il fatto che già le piazzole degli autogrill sono pieni murati di camion. E tirando via anche queste cose qua, noi autotrasportatori, dove dormiamo? Dove riposiamo? Questo è un argomento da tirar fuori. I trasporti a livello nazionale, i treni, gli aerei ci sono sempre stati, ma qua per la categoria è sempre peggio. È sempre una cosa allucinante. Non si sa più dove potersi riposare per lavorare. Dopo non parliamo di incidenti perché gli autisti sono stanchi o tutte le cose che volete. L'autista è un lavoro, l'autotrasportatore è un lavoro difficilissimo e ci stanno tirando via anche il diritto di riposare.
1: E questo è un problema ulteriore, sappiamo cosa sia il trasporto su gomma, su autostrade che sono state costruite per un traffico di 70 anni fa, immaginate quanto sia diventato ipertrofico in tutti questi decenni, quindi inadeguata la struttura.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:51, insomma, come vedete, dovunque noi si volga lo sguardo, che siano le ferrovie, che siano i traghetti, che sia il trasporto su gomma, ci troviamo a dirci: ma come fa questo paese a spostarsi, a muovere merci e persone?
2: E volevo aggiungere un dettaglio che l'ascoltatore di prima si è dimenticato, che gli autotrasportatori hanno dei tempi di guida dettati dalla legge proprio per una questione di sicurezza stradale. Se non sanno dove mettere il proprio mezzo e riposare, come fanno a rispettare questi tempi di guida?
1: Sì, guidare in uno stato di lucidità totale per tutto il tempo del loro lavoro. Capite che è una situazione estremamente complessa.
3: Ciao Strecciati. Ciao. Io penso che per quanto riguarda il modo di trasporto, io faccio il postino, passo in strada buona parte del giorno. A qualsiasi livello infrastrutturale, strade, autostrade, ferrovie, non funziona nulla. Dove sono tutti i soldi, i bolli che paghiamo, le tasse autostradali, i biglietti del treno? Dove sono? Dove sono? Dov'è la presenza dello Stato, dei comuni, delle regioni, delle province per cercare di risolvere questi problemi? Tu dici dobbiamo avere fiducia. Io sono molto sfiduciato, deluso, stanco e amareggiato.
1: No, io pure, però dovremmo sognare quantomeno una, come dire, una filiera nella quale passi tutta la comunicazione di trasparenza, i fondi investiti a monte, a valle, poi al cittadino, quando pago il biglietto, sono stati utilizzati correttamente. Questo sempre e comunque, e senza adesso andare maliziosamente a pensare in casi specifici, il ponte, il controponte, la ferrovia, eccetera. Alessio scrive, credo Alessio si chiami. Però se partiamo dal presupposto che i lavori vengono fatti male, poi non lamentiamoci se i lavori non vengono fatti, perché sennò non siamo mai contenti. E qualcun altro domanda, è la domanda a cui vi lascio: se una casa è ridotta in condizioni pietose, è colpa del costruttore o di chi ci abita?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock, e quindi allo Rockers and Welcome. Diamo inizio in questo momento a un nuovo, speriamo normalissimo, appuntamento di Electric Ladyland. Lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo.

successo che vi meritate, quindi meditate, gente, meditate. My name is B, Cecil B, and the pen is on the table. Che poi non è vero, the pen è sempre nel punto in cui più lontano possibile tu non la possa trovare nel momento di estrema necessità. Questa è un po' una crasi fra un inglese stereotipato e una scena di The Wolf of Wall Street, e con questa confusione diamo inizio effettivamente anche all'accompagnamento musicale di questo primo pomeriggio con Tina Turner. Questo è The Best.

Abbiamo aperto sulle note di Tina Turner con The Best, 14.06 minuti. Welcome everybody all'interno di Electric Ladyland. Io mi chiamo Cecil B e sarò con voi fino alle 17 di questo martedì 7 di luglio. Abbiamo appena iniziato il nostro viaggio, 3 ore assieme che possono essere sempre intervallate da condivisioni, momenti dove mi raccontate come state, dove siete diretti, che potete farmi arrivare in maniera veramente automatica attraverso il nostro numero, ovvero 366-663-4466, valido per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo dalla nostra top 20 il ritorno di una delle mie band preferite di sempre, parliamo degli Editors, che in realtà tornano con musica nuova nemmeno a tanto tempo di distanza rispetto al primo progetto solista del frontman della band, che venne proprio qui a raccontarci un po' di questa sua necessità di dover un po', come dire, uscire dagli schemi della band. Tom Smith però evidentemente con la creatività non aveva finito e quindi la sua band torna a conquistarci. Ora Alabama Shakes.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 minuti. Allora, c'è stato un momento dove io e Granger ci siamo un attimo isolate nel divanetto dello studio di Freccia, perché lei non era a conoscenza di uno dei momenti per me personalmente più alti della TV italiana, nonostante tutte le controversie che poi hanno interessato questo personaggio e la persona nello specifico, soprattutto le sue questioni di vita sentimentale e relazionale, ovvero un'intervista che non so per quale ragione Paolo Bonolis ha tirato fuori proprio oggi, qualche ora fa, forse in vista del concerto di Marilyn Manson a Ferrara il prossimo sabato, perché l'11 di luglio Marilyn Manson con Radio Freccia, Radio Partner, tornerà ad esibirsi nel nostro paese. Ed è un'intervista proprio che Bonolis realizzò per questo programma, credo si chiamasse Music, dove vennero fuori delle cose molto belle, molto interessanti, dei concetti che dimostrano quanto, ripeto, a prescindere da tutto veramente il buio e l'oscurità che sembrano avvolgere per la vita personale di Marilyn Manson,

alti invece la sua genialità, la sua capacità di scrivere canzoni che partano da un determinato punto. E alla fine di questa intervista c'è stato il momento più alto, che vi dico dopo negli anni.

Heart of Gold, Neil Young, 14 e 18 minuti. Vabbè, questa famosa intervista poi si concluse con Bonolis che chiamò sul palco esattamente l'antitesi di ciò che poteva essere Marilyn Manson nella percezione, no? Anche di un pubblico medio italiano, il male, l'oscurità, l'anticristo, il diavolo, il cattivo. E disse: sai, qua c'è un cantante che incarna invece la bontà assoluta, la luce, che è Gianni Morandi. Quindi Gianni Morandi disse: poi così fanno un selfie. E dice Bonolis: siamo il buono, il brutto e il cattivo. E ancora nell'internet questa foto c'è, e quando la vedo mi emoziono. Però mi è stupito, cara Granger, che non conoscessi questo punto così alto. Cosa ci fanno Marilyn Manson, Paolo Bonolis e Gianni Morandi insieme nella stessa stanza? Si fanno un selfie. E va bene così. Cambiamo decisamente genere. Arriva back questa Ipro.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Radio Freccia.
8: 14 e 27 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 7 di luglio. Stavamo parlando di sabato 11. Sabato 11 abbiamo detto Marilyn Manson a Ferrara, ma non solo, perché sabato 11 luglio ci sarà l'unica data nazionale del Coming Home 2026 over 6 years of Scorpions, ovvero l'unica data italiana degli Scorpions. Il concerto si terrà al parco di Villa Negra Romano De Zellino, siamo in provincia di Vicenza, come evento, diciamo, headlining dell'AMA Music Festival, sempre con Radio Freccia, partner dell'evento. Noi ci saremo, e voi?

Ed era Ray Charles con Hit the Road Jack alle 14:30 minuti. Vi ricordo come sempre che ci potete seguire anche in radiovisione ai nostri canali, che sono 2, il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio come era, nel mondo come è. Fra pochissimo l'ultimo singolo di Jack White dalla nostra Top 20, I love questo comeback di Jack White, ovvero Dollar Bill. Ora ritroviamo Ozier, Take Me to Church.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 37 minuti. Allora, è arrivato un messaggio che chiedeva delle informazioni anche sulla data di Bari, sempre di Marilyn Manson. Noi siamo radio partner anche della data di Bari, penso sarà un pochino più difficile che ci siano speaker di Freccia nella data barese del 13 di luglio, semplicemente per questioni logistiche. Diciamo che Ferrara è un po' più vicina rispetto a dove ci troviamo noi normalmente, quindi non so darvi non so dirvi con certezza se non verrà nessuno da Roma. Penso, credo di no, però eventualmente comunque sappiate che anche nella data di Bari ci siamo, cioè anche a livello visivo con gli striscioni di Radio Freccia, perché siamo partner anche di questa data del 13.

I Feel Good, James Brown, alle 14:40 minuti. Sempre con la vostra Cecil B, che vi ricorda che per averci sempre con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo, in qualsiasi momento della giornata, qualsiasi cosa siate impegnati a fare, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, sempre in aggiornamento. L'app è gratuita, ve lo ricordo ancora una volta, RTL 105 Play. Fra pochissimo, io lo so che l'ho già detto, però questo ritorno dei Greta Van Fleet a me fa venire, c'è una presa bene incredibile. Play Your Games dalla nostra top 20, ora i Casimir.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:48 minuti. Però sarà un caso che sei entrato in studio nessuno e io chiudo con un brano di Springsteen dalla durata di 10 minuti? Tu non credi? Cioè, non è una casualità. Cioè, tu arrivi e la radio assume questa colorazione denim, ok? Maglietta bianca, manica arrotolata con dentro le paglie. Comunque io questo metodo Springsteen di mettermi le paglie, le sigarette nella manica arrotolata l'ho provato, mai riuscita, mi sono sempre rotte. Vai.
2: Ma quanto devono essere lunghe le maniche corte per farci stare un pacchetto di paglie?
1: Ma scusa, ma lui metteva il pacchetto intero, io mi mettevo le siga sfuse.
2: No, c'era la foto anche. Facevano
1: quel pacchetto intero.
2: Però deve essere morbido.
1: Allora, sì, però deve essere una manica. Allora, ti dico sicuramente che ti arriva al. No, ma anche poco sopra il gomito. Non ti dico un tre quarti, però. Perché poi fai lo spessorino e lo metti dentro. Però insomma, io quando ci ho provato non è stato un buon risultato, ho fatto abbastanza pena, anche se devo essere sincera. Quindi niente, però. E sarà un caso che quando tu uscirai da qui e inizierà la seconda ora di Electric Ladyland, il programma si aprirà con un pezzo di David Bowie? Secondo te un caso? Non credo. No, perché ognuno attira a sé le energie che vuole, che si merita. Quindi se tu entri in studio e dici oggi sarà una bella giornata, allora sai che ascolteremo Jungle Land. Se tu entri e dici sarà una brutta giornata, sai che ascolteremo Du Hast. Scherzo! Che ascolteremo Break Stuff. Ok, questo scherzo un po' meno. Che ascolteremo Boom Boom degli Ex Ambassadors. Dipende sempre dal tuo manifesting. And that's it.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, e l'ho detto davvero prima che avremmo chiuso sulle note di un brano da 10 minuti di Springsteen e avremmo aperto la seconda parte del programma su Bowie. Abbiamo deciso di celebrare io e Nobody, i nostri due artisti preferiti, uno in sequenza all'altro. Hello rockers and welcome, scusate, sono entrata così a gamba tesa dopo Jungleland senza fare gli onori di casa, è come se ora vi avessi detto accomodatevi pure sul divano o a tavola e vi avessi portato qualcosa da bere di rinfrescante. Se siete già nel mood prosecchino alle tre va bene, se no una bevanda gassata senza zucchero o un tè freddo super zuccheroso, quello che vi piace, così che si fanno gli onori di casa offrendo qualcosa da bere subito, che sia acqua, che sia un caffè, secondo me senza quello

Lunga vita to the greatest of all time, David Bowie, The Gin Gene, alle 15:05. Ricordatevi che se a un certo punto Bowie si palesa davanti a voi in maniera casuale e inaspettata, è perché qualcosa di bello sta per accadere. È perché siete nel punto giusto del vostro viaggio, un po' come il concetto di déjà vu, almeno io così mi sono settata sull'idea che ho di Bowie all'interno della mia vita. Benvenute, benvenuti, benvenuta a tutti quanti qui all'interno di Electric Ladyland. Io sono Cecil B, con voi fino alle 17, e vi ricordo che in questa seconda ora, così come è stato attivo nella prima e sarà così anche nella terza parte, abbiamo un numero attraverso cui vi potete raccontare mandando sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa, ovvero il 366-663-4466. Fra pochissimo dalla nostra top 20 Big Truck con Collided, ora un classico dei Red Hot Chili Peppers, questa è Tell Me Baby.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 13 minuti. Allora, nel fuori onda stavamo parlando io e Granger del fatto che ogni tanto capita di andare a vedere un artista magari più volte all'interno di uno stesso tour, perché magari capita che il tour duri 3 anni e magari capita che passino in Italia un'estate e poi l'estate successiva, e di rimanere un po' delusi dal fatto che quando poi li rivedi è vero che si tratta dello stesso tour, ma la scaletta, i brani, l'ordine, i visual, gli abiti sono un po' sempre gli stessi. Vi è mai capitata questa cosa? Cioè di dire vado a vedere un artista, caspita, lo vedo anche a distanza di un anno e lo show è veramente identico, e magari non avere fastidio riguardo, dire bene così, tanto i brani sono belli comunque, oppure rimanerci un po' male.

era Joe Cocker con Feeling Alright alle 15 e 17 minuti, anzi 15 e 18 in questo momento preciso. Vi ricordo, cari rockers, che noi siamo sempre in radiovisione, quindi ci potete ascoltare, vedere e fare le due cose in contemporanea ai nostri non uno ma due canali di radiovisione. Uno lo trovate su Digitale Terrestre, ovvero il canale 258, facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonna centrale proprio del vostro telecomando, e l'altro invece è il 738 di Sky, dove trovate video, le nostre brutte facce, soprattutto la musica e video rigorosamente in HD, ci tengo a sottolinearlo. Fra poco Modern Woman, ora il brano che mi sono tirata addosso.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 26 minuti sempre con SSB a microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi dice: scusami Cecilia, a proposito di concerti, io domenica sono andata a vedere i Foo Fighters, ma stasera vado a vedere Anastasia. Hai la mia benedizione, hai la mia benedizione. Anastasia, cioè, per me nella musica pop dei primi anni 2000, icona. My life is my life. E poi una persona che ha dovuto combattere con delle lotte grosse, giganti, con il cancro, che si è rialzata, quindi c'è, cioè, totale rispetto proprio assoluto per una donna di grande fascino e di grande talento, le cui canzoni sono state la mia colonna sonora veramente degli anni dell'adolescenza.

Home Sweet Home in Motley Crue alle 15:31. Scusate, c'è stato un momento a Marcord dove siamo andati a vedere la setlist di Anastasia e ci sono tutte le canzoni della vostra estate degli anni passati. Con anni passati intendo 20 anni fa, tipo Left Outside Alone, I'm Out of Love, I'm Out of Love, Set Me Free, and leave me. Ok, e la cosa bella è che Anastasia

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:39 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Un saluto ad Albi che ci scrive al nostro numero 366-6634466. Un saluto a Simo, a Esther che comunque prima aveva mandato un messaggio abbastanza preso male sugli Oasis dicendo che comunque se tu stai avendo una giornata di merda puoi ascoltare gli Oasis e tutto va ancora peggio. Sai che ogni volta che dici una cosa del genere un Gigi Riccardo nel mondo sviene? Ecco, non dirlo mai più, Esther. Ci sono i fan degli Oasis che perdono i sensi per queste robe.

Allora, il video degli In Excess di Never Tear Us Apart, così vi ricordo ancora, della radiovisione 258 del digitale 738 di Sky, ricorda una fase della vita di tutti noi che sono le gite scolastiche. Perché io, cioè io lo dico, chi non ha mai fatto la gita scolastica a Praga? Inutile che ora alzate la mano, non ci credo. Allora, diciamo, in una fascia d'età di persone che sono nate, è un po' generico, però dai, è sempre stata la meta. Io quando sono stata a Praga con la scuola sembrava di stare in Piazza del Duomo. E quando dico Piazza del Duomo di qualsiasi città italiana, perché non è che Piazza del Duomo esiste solo a Milano, Piazza del Duomo di casa tua. C'era Franco, Giovanni, Martina, Lucia. Cioè, veramente, grazie Nexus per questo ricordo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15-50 minuti, pistola. Pensate che questa cosa dello stereotipo dei milanesi che dicono pistola, l'unica persona al mondo che lo alimenta è mio padre. Credo sia l'unica persona al mondo che ancora oggi dice pistola. A persone specifiche, tipo, non so, ai miei cugini che non vede mai e quando li vede li chiama pistola. Adoro, adoro. Per il resto non ho mai incontrato nessuno che mi abbia chiamato pistola o dalla cui bocca io abbia sentito effettivamente uscire questo tipo di parola. Allora, cari amici, visto che abbiamo appena ascoltato gli Stones con In The Stars, io ci tengo a dirvi che il loro nuovo album uscirà il prossimo 10 di luglio. Oggi è il 7, parliamo di Foreign Tongues e sono molto molto contenta di poter condividere con voi una bella notizia. Nel caso voi giovedì sera vi trovaste in quel di Milano, vi capitasse di passare in una zona ben specifica che è quella di Corso Buenos Aires, siamo nella parte nord di Milano dove c'è Piazzale Loreto, per intenderci il viale che collega Piazzale Loreto a Porta Venezia, lì sappiate che attorno alle 21:30-22 all'interno proprio della Feltrinelli di Corso Buenos Aires a Milano, io e il buon Gigi Riccardo saremo lì per un ascolto in anteprima proprio dell'album Foreign Tongues degli Stones, in un contesto anche di edizioni limitate, di stampe disponibili del vinile, di gadget e quello poi che diventerà effettivamente un pop-up store proprio dedicato al ritorno dei Rolling Stones. Comunque segnatevi la data, il prossimo giovedì 9 di luglio. Venite alla Feltrinelli, oh, benissimo, ho dato un pugno al

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock e quindi... Hello Rockers and welcome. Diamo inizio così alla nostra terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alla prossima ora. Siamo entrati nell'ultima parte conclusiva del nostro viaggio di inizio settimana, perché il martedì, lo sappiamo, è il lunedì di tutti i tempi, il peggiore lunedì. Orange is the new black, martedì is the new lunedì, ma è per questo che vi diamo la carica attraverso anche brani che ti fanno venire alla presa bene. E secondo me in questo caso, nel caso specifico di questo brano, non si può parlare di non presa bene, perché Invisible Touch dei Genesis magari è un brano un po' più pop rispetto al generale produzione discografica dei Genesis, ma funziona.

Allora c'è Sabra che dopo Invisible Touch dei Genesis al nostro numero, che vi ricordo essere il 366-663-4466, dice: il martedì è il nuovo lunedì. È così tanto lunedì che siamo senza elettricità e senza internet per dei lavori che stanno facendo i nostri vicini. Abitiamo in una corte storica, case del 1790. Un casino che la metà basta. Meno male che ci siete voi. Ci sei tu e la musica. Un abbraccio. Vedrai che riuscirete a risolverlo. So che tutte le cose che riguardano il rifacimento di una casa, i lavori, le ristrutturazioni sono esasperanti. Quando poi ci metti anche una data di origine che risale al 1790, tutto diventa burocraticamente ancora più ingestibile. Però stringete i denti, io in quest'ora non vi lascio soli e vi propongo un sacco di bella musica. Spero che almeno a voi, non come alla nostra ascoltatrice, gli Oasis piaccia.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16 e 13 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17. Abbiamo delle belle notizie per i fan dei Muse, da ieri che l'abbiamo annunciato e ve lo ripeto con grande grande entusiasmo. Noi di Radio Freccia vi regaliamo una chitarra autografata proprio dai Muse. Andate subito su RTL 102.5 Play in Special in Contest e scoprite come partecipare per essere voi i fortunati che una volta ricevano un regalo gradito, un gradito regalo, stavo dicendo l'inversione degli aggettivi ogni tanto mi manda in confusione. RTL 102.5 Play Special in Contest, dai che è la volta buona.

74-75, The Connells alle 16:18 con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Un abbraccio a tutte le persone che stanno affrontando magari dei lavori casalinghi, dei problemi, degli interventi magari legati anche all'aria condizionata in un periodo come questo. Vi sono vicina, so che cosa significa sistemare casa, gli imprevisti, è una roba infinita, veramente, cioè le case sono meraviglie, ma sono anche luoghi di insidie alle volte, però alla fine si può sempre risolvere tutto, ogni tanto serve un pochino più di pazienza e altre volte invece si risolve tutto in maniera rapida, veloce e indolore. Fra pochissimo dalla nostra top 20, il ritorno dei Nothing But Thieves con il loro brano Evolution, ora ritroviamo gli Hives, questa è To Time In Touch and Broken Bones.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 16 e 25 minuti, sempre con Silvia al microfono. Buongiorno, buon pomeriggio. Lo sapete che sono grande fautrice, grande fan dell'utilizzo dell'espressione buongiorno anche nel pomeriggio, perché il giorno è la complessità delle 24 ore, cioè la giornata, soprattutto quella lavorativa, quella in cui sei attivo. Altrimenti dovremmo dire ora buonasera, buon pomeriggio, e la mattina dovresti dire sempre buondì, ma così ti verrebbe in mente quella pubblicità dove l'espressione buondì veniva ripetuta tante volte in maniera anche abbastanza isterica, proprio per pubblicizzare quel prodotto che aveva lo stesso nome. Non so perché la ricordo con orrore, buondì, buondì, buondì, mi venivano veramente gli attacchi di panico, mi spaventavo.

Baby Bird, 16 e 29 minuti in diretta su Radio Freccia con la vostra Cecil B che vi accompagna ancora per la prossima mezz'ora. Vi ricordo che per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo potete scaricare la nostra app, quella di RTL 105 Play, che è gratuita e che vi permette insomma di accedere alla radiovisione, di rivedere le nostre puntate, gli speciali, di rivivere le interviste con gli artisti che sono passati ai nostri microfoni e poi di approfondire anche le notizie, per esempio un aggiornamento che trovate sul nostro sito radiofreccia.it. Fra poco, dalla nostra Top 20 Fiddlehead, Baby I'll Change, ora Richard Ashcroft.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 16 e 41 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 7 di luglio. La canzone che sta per arrivare la chiameremo Quella volta che sì, bello il prog, ma è anche bello pagarsi il mutuo, probabilmente. Lo so che non tutti saranno d'accordo, però sicuramente non la meglio canzone degli Yes, anche se si tratta della canzone più di successo, la grande successo commerciale di notorietà, ovvero Owner of a Lonely Heart, canzone molto più pop rispetto agli antecedenti lavori della band, decisamente più orientati verso un'impronta prog.

Honorable Only Heart di Yes alle 16:46 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil. Vi ricordo che per averci con voi in qualsiasi momento, in qualsiasi punto del globo terracqueo, in qualsiasi condizione emotiva, che siate super felici, che siate motivati per andare a correre, che siate in un momento di presa male, RTL 105 Play è l'app che fa il vostro caso, perché vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia, di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, quelle che poi potete approfondire sul sito radiofreccia.it. Fra poco, Generation and Young Lean dalla nostra top 20, ora System of a Down.

0: Radio Freccia.
1: Sì. Allora, siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme, ma prima di salutarci facciamo, visto che siamo partiti parlando di live, un punto su quello che ci aspetta ancora nei prossimi giorni. Lo facciamo con Jacopo Casati, il nostro Jacopo Friend of Ours, Promotion Manager di MC2 Live. Ciao Jacopo!

0: Pippo, ben ritrovato.
1: Le tue introduzioni continuano a migliorare, non fermarti.
0: Lo so,
1: ciao,
0: lo so.
1: Ciao Ceci, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, senti Jacopo, l'ho detto un po' in apertura anche delle nostre tre ore, abbiamo davanti a noi delle belle date che riguardano ancora Ferrara e poi l'AMA Festival.
1: Bravissimo, abbiamo Marilyn Manson a Ferrara l'11 luglio che farà, presumo, il concerto più grosso che abbia mai fatto in Italia, perché ci sarà una marea di gente, e all'AMA Festival il prossimo weekend, sabato e domenica, ci saranno Scorpions e Saxon su sabato e Alice Cooper e The Damned e Messo su domenica, quindi c'è un po' l'imbarazzo della scelta, diciamo.
0: Allora, beh, è molto bello però pensare, secondo me, a questo weekend con dei nomi che sono oggettivamente molto grandi, ma che riguardano un genere nello specifico, cioè nelle sue varie declinazioni, però non stiamo certo parlando di nomi mainstream, di un rock magari molto, molto conosciuto. Certo, gli Scooper, gli Scorpion sono nomi giganteschi, però capisci cosa voglio dire a livello di sonorità?
1: Assolutamente sì, hai perfettamente ragione, ma un po' il bello di questo lavoro, si riescono a portare un sacco di artisti diversi e fortunatamente per ora il pubblico ci vuole bene.
0: Ma meno male, ma come si fa a non volervi bene? Allora io lo ripeto ancora una volta, abbiamo Marilyn Manson sabato 11 in quel di Ferrara e invece sabato 11 all'interno dell'AMA Music Festival, insomma, gli Scorpions, e il giorno dopo Alice Cooper, quindi delle occasioni incredibili. Noi di Radio Freccia, Radio Partner, che cosa puoi dire tu che hai già li hai già visti tutti dal vivo questi artisti?
1: Sì, sì, li ho già visti tutti. Sono molto curioso di vedere come organizzerà Freccia la copertura. Farete ping pong tipo qui studio a voi stadio, secondo me.
0: Noi siamo i Phil Collins della comunicazione, che riusciamo a fare Londra e New York, capito? Siamo fatti così. Senti, abbiamo veramente 20 secondi prima di salutarci. Un piccolo spoiler, una cosa bella che ci puoi dire per l'estate che sarà l'anno prossimo, lo possiamo fare?
1: Assolutamente no, ma sarà ancora più figa di questa.
0: Ma come, assolutamente no, per un attimo ho detto, guarda che Jacopo sta per dirvi una cosa gigantesca. Va bene, Jacopo Casati, MC2Live, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie Ceci.
0: E grazie a tutti voi, ci ritroviamo poi domani a partire dalle 14. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 7 di luglio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, perati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è presto detto, presto fatto: 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, tutto quello che avete da condividere è come sempre più che ben accetto, ladies and gentlemen. Oggi è il compleanno di Ringo, and where the magic is, we gotta celebrate. Get back, Jojo.

0: Django, the man with the peace sign, l'uomo con il segno della pace. Sai che Keith Richards ormai c'ha un po' di artrosi, quindi c'ha le dita tutte un po' scassate, un po' gonfie. Ecco, Ringo ce l'ha invece un po' anchilosate perché le tiene sempre così, a forma di V, che se poi giri la mano in Inghilterra vuol dire vaffanculo, ma se le metti dritte così, proprio peace and love, alla fine diventi in qualche modo Ringo Starr, ecco. Sì, sì.
1: Disagio.
0: Disagio. Oh, mi avanza del franchino, il serve? Andiamo, vai.
1: Canigiuno! Sono stato al mare! Sì. Acqua salata! Sì. Bocca impastata! Per fortuna che mago Merlot avevo preparato tante pozioni magiche, apri e chiudi, e la luce del frigo si è bruciata. Magia nera. Ah, fuoco.
0: Oh my god, Franchino.

Let the good times roll, Electric Callboy and the Offspring. È arrivato un messaggio di Luca da Vicenza che dice: sul cruscotto ho una calamita con scritto Franchino ovunque proteggimi. La magia nera! Venite, venite. A proposito di good times, i good times arrivano quando ci sono i concerti belli. Allora, ieri sera sono stati in System, prima però i Queens of the Stone Age, quell'atmosfera lì da poco selvaggio, da tanta tanta polvere. Chi c'era? Si fa sentire oppure è giornata occhi per tutti? Dite, allora, grande onestà, eh? Quanta onestà? Per chi non c'era, dai, atmosfera live, tipo così.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Freccia, libera come noi.

0: You can check out anytime, but you can never leave, dalla dannazione, dalle cose che ti perseguitano, da alcuni demoni o demoni che sono intrisi nelle pareti di un albergo che in realtà non ha casa, non ha solidità, nemmeno un soffitto, nemmeno un pavimento, un po' come l'Overlook Hotel. L'Hotel California è uno stato dell'anima e a volte è un'anima tormentata, quella che vi fa fare check out oppure check in. Gli Eagles su Freccia alle 5:30. Sono arrivati una valanga di messaggi di ieri sera per quanto riguarda concerto dei Queens of the Stone Age e System of a Down. Andiamo un po' in battuta, vai veloce.
1: Mark Lanegan, ma che voce aveva,
0: tanta
1: mamma
0: roba
1: mia.
0: Abbiamo sentito prima il live per quello.
2: C'è una parte che dice The Sirens Call My Name.
0: Cosa c'entra?
2: Nell'adattamento, dopo l'arrivo del nostro eroe, pare dicano Franchino.
0: No, non credo Franchino. Che The Ghost of Navigator non la dice.
3: Ciao Speciati,
0: no.
3: Ciao. Ieri eravamo al concerto di System. Yeah. È stato bello, abbiamo sudato.
4: Abbiamo bugato.
3: Sudato tanto e mangiato un botto di polvere.
4: Okay. Però che figata.
3: Saluti da Leonardo
4: e Maila.
0: Ciao ragazzi, ma d'altronde dall'accento sento che magari non siete milanesi, avete provato l'esperienza della famosa panatura con la polvere al posto della cotoletta.
5: Cazzo al poco di Song for the Dead, ho perso una scarpa ma sono miracolosamente riuscito a ritrovarla.
0: Grande.
5: Poi dopo però sono tornato a casa che praticamente ero tutto marrone dal ginocchio in giù. Giusto. Una roba devastante.
0: Giusto, sono segni che ti porti, va benissimo.
6: Nessuno, io ieri sera c'ero, è stata una roba spettacolare. Sì. Parte la polvere che abbiamo mangiato, però loro sono stati veramente immensi. Solo una parola, immensi.
0: Tante testimonianze, tanto casino fatto, polvere o non polvere, ma alla fine oggi li riconoscete quelli che c'erano, perché l'espressione è quella di un sorriso. Poi magari li saluti se sono in ufficio con te, prendono la via del corridoio e li vedi che piano piano si piegano, zoppicano, però una risata gli sfugge in sottofondo perché loro c'erano.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.

0: luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Piaciuto Ryan, eh? Dai, altro giro, dai, dai, P, dai, dai, dai. Clever and wise. Oh no. Viene la voglia di dire ogni tanto fuck forever, fuck everybody, eccetera eccetera. Baby Shambles su Freccia alle 17.43, nessuno al microfono con voi fino alle 18, presi bene con Orion dei Metallica, tanti che hanno scritto, tanti che se la godono. Oh, sono salito in macchina, è partito sto disco, cazzo, mi ha svoltato la giornata. Lo so, questo è l'imprevisto della radio. L'imprevisto è la carta, quella del Monopoli, che poi magari alla fine trovi l'offerta, trovi le cose, esci gratis di prigione. Un po' quelle robe lì. Per chi invece c'ha in canna ancora un po' di voglia di fare casino, stasera sono arrivati anche diversi messaggi di gente in viaggio che vanno verso Villafranca di Verona a vedere i Darkness. Allora, sai che ce l'ho in canna anch'io, per cui adesso prendo e parto, perché mi sa che ci vediamo tutti lì stasera al castello a vedere i Darkness. Ma quello che non tutti sanno è che aprono gli Airborne con Running Wild.

C'è chi segnala che stasera ci sono anche i Jet a Bologna, i Mumford & Sons a Roma, l'estate è piena di concerti, c'è l'imbarazzo della scelta ed è bello sapere che ci sono tanti ricordi che sono pronti ad essere creati con tanta colonna sonora. Allora, visto che c'è tanta gente in viaggio, li accompagniamo, facciamo fare un viaggio anche a quelli che non sono in macchina in direzione concerti. Quest'anno compie 50 anni un disco dei Genesis, il primo senza Peter Gabriel, che si chiama Trick of the Tail. Credo che questa canzone, quella con la quale ci salutiamo, possa essere un gateway. Se non siete fan dei Genesis, magari non la conoscete e potrebbe essere una di quelle che vi tira dentro. Se siete fan, la conoscete benissimo e sarete contenti. Si chiama Ripples. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani. Wally vi porta fino alle 20, la migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di martedì, anche nel settimo giorno di luglio. Wally Vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia fino alle 20, rigorosamente in diretta, non solo in FM, non solo sull'app RTL 102.5 Play, ma anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chi volesse seguirci in radiovisione. Con un abbraccio e un saluto al nostro Nobody che ci ha accompagnati fino a qui. Questo è un martedì speciale dal punto di vista musicale perché insomma iniziamo con un'anteprima planetaria, un'anteprima mondiale, cioè il ritorno degli U2 che oggi appunto ci hanno fatto questo regalo e ci hanno spedito il loro nuovo pezzo che si chiama Streets of Dreams.

0: Questo è il primo singolo estratto dal nuovo album della band di Bono e Soci, che vedrà la luce entro la fine del 2026. Si sa ancora pochissimo, non si sa ancora niente sul titolo, però sappiamo che entro la fine di quest'anno, insomma, gli irlandesi ci regaleranno questo nuovo album, e noi ne abbiamo appena assaggiato un pezzettino, con un grazie che va agli amici di Universal che ci hanno fatto questo bellissimo regalo, visto che l'abbiamo ascoltata in anteprima mondiale qui su Radio Freccia. Va bene, inizia così il Molo 17, voglio dire, mica male, eh? Ma com'è che si dice che ben comincia a metà dell'opera? Va bene, fino alle 20 state con me, con Buon Livastro, per un pezzettino anche con i Mumford & Sons. Questa si chiama Believe.
1: You may call it in this evening.

0: Radio Frecce.
1: Sgaggaruppi. 18 e 11 minuti, questo è il suono di Freccia, questo è il suono del Molo 17, insieme a Wally Vostro fino alle 20, dritti come dei treni anche di martedì, anche nel settimo giorno di luglio che si arricchisce della presenza di Violet Grohl. E se quel cognome lì vi dice qualcosa, beh, avete ragione, perché la figlia di Dave, colui che è stato nei Nirvana, colui che ha fondato i Foo Fighters, figlia che ha preso il DNA musicale del papà. Bug in the Cake è una delle canzoni che fanno parte del suo album di debutto, che si chiama Biscuit to Me. Ecco, ne approfitto per dire a tutti quelli che dicono ma non c'è mai nessuna novità, niente di nuovo, che palle tutto quanto, se potete ascoltate tutto questo disco perché è veramente super interessante. Tutta una serie di suggestioni che arrivano dagli anni 90 però riportate magistralmente nel 2026. Biscuit to Me.

Beh, anche in musica c'è sempre stata un po' questa tendenza a dipingere la figura femminile come debole, senza carattere, bisognosa di un uomo forte al suo fianco che in qualche modo la contestualizzasse. Già a partire però dagli anni 60-70 cominciarono a moltiplicarsi le artiste che presero a testate giustamente questo concetto atavico e senza senso. Di quella generazione lì ci sono poi tante eredi al trono, tra cui nel 1995 la cantante dei No Doubt, Gwen Stefani, che quel concetto proprio l'ha preso a testate in questa canzone qua, che si chiama Just a Girl, che è proprio un inno contro tutti quelli che la pensano in questo modo, no? Ah no, sei una ragazza, devi stare attenta, devi avere un uomo che si prenda cura di te. Ma Stefani non la pensava così, giustamente. E quella canzone che abbiamo appena ascoltato è diventata poi un successo clamoroso. Loro invece sono i Royal Artists qui su Freccia con If Our Love Is Dead.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri,
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro.

0: Vai su Ford.it.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Freccia.
10: Dai, su. Dai che è martedì, dai che è il 7 di luglio, dai che sono le 18:25, dai che qui c'è Wally vostro che vi accoglie a casa vostra, che è Radio Freccia, Molo 17, fino alle 20. È estate, fa caldo, l'Italia intera è così attanagliata da questa canicola che proprio morde alla giugulare la penisola, no? Il bel paese. O poi magari qualcuno di voi in questo momento si trova in Alaska e sicuramente sta meglio dal punto di vista delle temperature. Per vivere però un pochino più serenamente questo caldo, noi stiamo insieme. Magari non proprio appiccicati, no? Perché sennò ci sudiamo addosso, l'immagine non è che sia delle migliori, ma ci godiamo della musica, che voglio dire. Tanta roba, tipo questa.

Eh sì, in alcuni casi le cover di alcune canzoni fanno dimenticare le loro versioni originali. Questa è una di quelle volte, diciamo, Cry Baby, quando è stata ripresa da Janis Joplin, ha letteralmente spazzato via la versione originale che appartiene tuttora a Garnet Mims and the Enchanters. Sono andato a ripescarla su YouTube, vediamo se si sente.

Mi dà l'impressione di essere più un dialogo, no? A due voci che, insomma, solo una spremuta d'anima, così si fa per dire, solo, che è quella la versione che abbiamo appena ascoltato, targata Janis Joplin, insomma uno dei capolavori che quella voce meravigliosa ci ha regalato e che ci teniamo stretti, no? Soprattutto qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono gli Arctic Monkeys e questa si chiama Arabella.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. Walk time. Baby, you're a time bomb, tick tick boom. Cioè, amore mio, piccola o piccolo, a seconda poi delle declinazioni di ognuno, dei gusti di ognuno, sei una bomba a orologeria. Tic tic boom. Questo è quello che emette dalla bocca il cantante dei Black Moods che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Frecce e che ospitiamo molto volentieri oramai da qualche settimana all'interno della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, le 20 nuove uscite discografiche che di volta in volta cambiamo, ma che cerchiamo di tenere sempre attive, no, nell'arco delle nostre giornate, proprio per mantenere alto il vessillo del rock and roll. Chi è? Prego.
2: Ciao Wally.
1: Ciao.
2: Oggi ho scoperto una cosa fantastica. Mancano 170 giorni a Natale.
1: Oh.
2: Stasera vado in cantina e tiro fuori le luci, così sono già pronto.
1: Bravo.
2: Ciao da testa di cane.
1: Ciao testa di cane, pensa che ci sarà sicuramente qualcuno all'ascolto che le luci non le ha tolte. Io conosco persone che a volte tengono l'albero di Natale fino a giugno, capito? Poi lo tolgono via quel paio di mesi per rimetterlo fuori a dicembre. Meraviglioso. Va bene, il momento degli Aerosmith su Freccia, questa è Sweet Emotion.

0: Gli Aerosmith con Sweet Emotion su Radio Freccia.
1: Ciao, ciao. Albero di Natale è momentaneamente parcheggiato da una settimana nella stanza di mia figlia.
0: Quindi era fuori.
1: E perché deve essere ancora messo
0: via da dicembre.
1: Da Natale.
0: Certo.
1: E in cucina c'è anche la scritta Happy Birthday. Del mio compleanno, il 27 aprile.
0: 27 aprile.
1: Ma ce n'è tutta la parete.
0: Beh.
1: Però è così, dai, è bello ricordarci. No, forse pigrizia, dai.
0: Eh sì, sicuramente, sicuramente. Ciao Max, grazie per questa condivisione. Guarda, a me è successo quest'anno di... forse ce l'ho ancora in giro. Abbiamo festeggiato il compleanno del mio migliore amico, che è ad aprile, ma l'abbiamo festeggiato intorno a maggio perché lui era via per lavoro. Abbiamo gonfiato dei palloncini e tutto quanto, li abbiamo avuti in casa, io e la mia compagna, fino a settimana scorsa. Ma li abbiamo tolti più che altro perché a un certo punto i palloncini tendono a sgonfiarsi e sembravano, adesso dico, dei testicoli mosci, capisci? Cioè, proprio erano brutti da vedere e li abbiamo tolti via. Non lo so, a me capita ad esempio a Natale di essere preso dalla malinconia e quindi dire no, ma dobbiamo già togliere tutti gli addobbi, capito? Mi prende un po' male, allora li lascio lì fino a marzo, aprile inoltrato. Però prima o poi bisogna anche toglierli via, se no lasciano fuori tutto l'anno. Devo provare, quest'anno ci provo. Ci sono i Casebian, questo è Club Foot su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: 18:49 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del rock, quello di Freccia, quello in questo caso del Molo 17, insieme a Wally Vostro fino alle 20 come di consueto, come accade da lunedì al giovedì, per un pezzettino anche con Machine Gun Kelly e Fred Durst, che direttamente dalla nostra Top 20 ci hanno sparato fuori questa Fix Your Face, che poi a un certo punto dicono anche Fix Your Fucking Face, che sono rock and roll e sono dei duri e puri, per cui hanno questo modo qua anche un po' veemente di esprimersi. Non è veemente Federica, che invece ci lancia delle vibrazioni positivissime, perché dice: oh raga, non c'è sensazione più bella di ascoltare Radio Freccia sulla spiaggia. Hai ragione, Fede. Adesso io immagino che più o meno siamo in zona tramonto, non so dove tu sia. Questa è la canzone perfetta. Si chiama Black Hole Sun. Vai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Rocketari. Un minuto dopo lo scoccare delle 19, ancora ben attraccati al Molo 17, quello dove vi aspetta Wally vostro, che poi sono io, che vi tiene compagnia e approfitta della vostra di compagnia fino alle 20, dal lunedì al giovedì, perché poi venerdì, sabato e domenica trovate la meravigliosa Kat che si prende cura di voi. Io ne approfitto sempre per ricordare che Radio Freccia non è che fa orario settimanale, cioè nel senso lunedì, venerdì. Noi siamo sempre attivi. 24 ore al giorno, 7 su 7, 365 giorni all'anno, qui pronti ad accogliervi, qualunque sia la vostra esigenza, a parte i soldi, perché quelli, insomma, butta male, però che ne so, avete avuto una giornata brutta, avete avuto una giornata bella e in ogni caso volete condividere, volete sentire quell'atmosfera lì proprio di casa, beh, questo è il posto giusto. In qualunque momento, di notte, di giorno, c'è sempre qualcuno. E qualora non ci fosse qualcuno, c'è comunque la musica. Anche al 258 del digitale terrestre, oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci in radiovisione. Non so perché mi sia venuta fuori questa voce un po' da DJ anni 80, probabilmente perché ci sono gli Eurythmics con quella cassa dritta lì di Sweet Dreams. Senti qua.

0: Ma buonasera Wally, ma ci sta benissimo Wally, un DJ anni 80
1: così a caso
0: nel caos del 2029. Ciao,
1: sì.
0: Wally.
1: Ciao Salvo, grazie per questa previsione. Che pezzo Sweet Dreams. Allora, secondo me viene spesso sottovalutato, perché tu senti il sintetizzatore, senti la cassa dritta e dici vabbè, sarà il solito pezzo che non parla di nulla. In verità è una canzone di una profondità estrema, perché parla di vulnerabilità, parla di quella sensazione che si prova quando hai un sogno, fai degli sforzi per far sì che quel sogno diventi realtà, ma più ti sforzi e più quel sogno sembra allontanarsi, no? dalla tua percezione, dalla possibilità di raggiungerlo, a causa di rapporti di potere che dichiaro hanno veramente poco. Insomma, una canzone gigantesca che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia, firmata Eurythmics. Radio Freccia che è pronta a ospitare anche i Green Day con Father of All Motherfuckers.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:12 minuti su Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20 con una bella novità, una bella notizia, perché gli Editors, dopo 4 anni di assenza, visto e considerato che il loro ultimo disco risale al 2022, IBM, gran bel disco peraltro, torneranno discograficamente parlando quest'anno il 30 di ottobre con Surface Echo and Sound, album lavoro che conterrà anche The Rush che noi abbiamo appena ascoltato su Freccia. A proposito di novità bellissime, tenetevi pronti perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse, dunque andate subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come partecipare a tutta questa situazione. Tanta roba, tanta.

Beh, definire ermetica questa canzone credo che sia riduttivo. Lo stesso Bob Dylan ha dichiarato che l'ispirazione per il personaggio nacque osservando il chitarrista Bruce Langhorn, che suonava un grande tamburello turco nelle sessioni di registrazione. È chiaro che più è grossa la canzone, più è gigante, più sono le voci che la circondano. Qualcuno all'interno ci ha letto scrittura su evasione e ricerca spirituale, qualcun altro ci ha letto il doppio senso sull'utilizzo di sostanze stupefacenti, qualcun altro ancora il significato più intimo, no? Cioè questo narratore tormentato che racconta se stesso e una sua proiezione libera e spensierata. Sta di fatto che questa è una canzone che sembra arrivare da un altro pianeta e che è arrivata a toccare anche la musica italiana, perché il famoso Mister Tamburino, cui si rivolge Franco Battiato in Bandiera Bianca, qui dice: non ho voglia di parlare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare, arriva esattamente da qui. Questo per far capire proprio il raggio d'azione della poetica di Bob Dylan. Va bene, questa è Radio Freccia, loro sono gli AC/DC con Realize.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Radio Freccia.
5: 19:27 minuti, buon martedì, buon settimo giorno di luglio. La voce che sentite è come di consueto quella di Wally Vostro, quello lì che si occupa del Molo 17, quello lì che grazie a voi riesce a occuparsi di questo posto che è un po' un porto di mare, no? Come si suol dire, perché così come avviene lungo tutta la giornata di Freccia, noi siamo sempre qui pronti ad accogliere chiunque voglia palesarsi, per esempio attraverso il 366-663-4466 che è a vostra disposizione per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, tutto quello di cui insomma avete bisogno di parlare, beh, lo potete buttare letteralmente in questo numero qua, con qualche anche accorgimento dal punto di vista del lessico, perché non è che possiamo andare proprio in onda tutto, mettiamola così. Però ci sono i Tears for Fears. Questa è Shout.

C'era una teoria portata a galla dal dottor Artur Janov, non confermata scientificamente, ma che è stata però, come dire, abbracciata da tanti artisti soprattutto, secondo la quale per liberarsi dei propri disturbi traumatici, post-traumatici, mettiamola così, era utile urlare. Cioè sarebbe stato utile buttar fuori attraverso le urla e attraverso il pianto tutto quel malessere, tant'è vero che i Tears for Fears scelsero questo nome proprio per questo motivo. In particolare tutto questo popò di roba lo hanno racchiuso in 6 minuti e 14

19:40 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del rock, quello di Freccia, quello del Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20, ma anche un po' del blues in questo caso, perché quando c'è Miss Jack White, insomma, viene fuori proprio quella sensazione lì, quella del delta del Mississippi con queste chitarre che sembrano non terminare mai, questi giri che sono poi degli standard ma che potrebbero andare avanti, capito, nei secoli dei secoli, ed è infatti quello che accade alla musica blues anche in Dollar Bill, il nuovo pezzo di Jack White che fa parte, e ringrazio il nostro signore del blues, della nostra Top 20, la lista delle 20 novità che ogni giorno ascoltiamo qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i Bush.

Ma negli anni 90 quanto era figo Gavin Rossdale? Non solo negli anni 90, è figo tuttora, che credo abbia più o meno 60 anni, però quando uscì Swallowed con i suoi Bush, diciamo che aveva sto capello un po' tagliato corto, ma non troppo, era veramente un figo clamoroso, tant'è vero che poi si sposò con Gwen Stefani, che quanto a bellezza, quanto a fascino, insomma, non ha niente da invidiare a nessuno. Noi abbiamo riascoltato questa canzone che è un po' un simbolo di metà anni 90, no? Credo fosse 94-95 quando fu pubblicata, e riporta sempre un po' quello spirito lì anche qui su Radio Freccia, dove fra pochissimo in arrivo ci sarà la nuova dei Greta Van Fleet, che sono tornati con Play Your Games. Subito un altro che tra anni 80, anni 90, anni 2000, insomma qualcosina ha fatto, si chiama Lenny Kravitz. Questa è I'll Be Waiting.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo martedì 7 di luglio. Sono le 19:54 minuti, il che significa che, come di consueto, si chiude il portone del Molo, ma si spalanca quello di Rebel Yell, e dunque arriverà Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato i Greta Van Fleet, che fanno parte della nostra Top 20 con Play Your Games, e io ne approfitto per ricordarvi, come di consueto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con le nostre dirette e soprattutto con i nostri contenuti. Ho detto tutto? Molto bene. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rabeglieda, la casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento e rimarrà aperta fino alle 22 di questa sera. Infatti vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky, e il numero di telefono, SMS e messaggi WhatsApp che è il 366 663 4466. Approfitto, visto che ci siamo, visto che abbiamo ancora tempo, per ricordare che giovedì ci sarà una rubrica dedicata alla sessualità e Rebelli al Sex con la dottoressa Veronica Daloi, psicoterapeuta e sessuologa, ricordiamo per bene. E intanto io direi che possiamo cominciare adesso, facciamo per bene. Detroit Cobras, Cha-Cha Twist.

0: Chacha Twist, Detroit Cobras, in apertura di questa prima ora di Rebelliel. Prego,
1: ciao,
0: Faustina, buonasera.
1: Radio Francia Cereco 366-663-4466, solo per messaggi, ciao.
0: Top, Faustina, grazie, grazie per questa, questo riepilogo, per questa ripetizione del numero per gli sms e i messaggi WhatsApp. Intanto vi dico che tra poco arriva davvero il bello, ragazzi. Tra poco arriva il bello. Prima avevo sentito qualcuno che parlava dei Greta Van Fleet, lamentandosi dei Greta Van Fleet. Ma ricordate che i Greta Van Fleet da qualcuno hanno preso la loro ispirazione. Ma fra poco, ragazzi, fra poco ne parliamo. Deftones.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 10 minuti di questa prima ora di Rapegliele. C'è un grande ritorno questa sera. Una persona che non sentivo da tanto tempo, ma sentirlo ovviamente mi fa veramente tanto, tanto piacere. Il guru.
2: Aussina, ricordati Marilyn Manson con la saponetta.
1: Lunghe storie, lunghi trascorsi, ragazzi, cose antiche del Rebelliele di un certo orario, ecco. Allora, prego, prego Stefano.
3: Ciao Step, ma il cantante qua del Big Track è il cugino di Macio Capatonda?
1: Non penso proprio. Allora, come dicevo prima, da qualcuno che credeva Fleet hanno preso spunto da loro, ragazzi. Lo sappiamo tutti. E la Zeppelin, in questo caso Ramble On. Le Zeppelin è il secondo album senza nome delle Zeppelin, quindi è Le Zeppelin secondo del 1969. Questo è un brano che ha tante citazioni riguardo Tolkien, in particolar modo del Signore degli Anelli. Ramble On.

0: allora, si passava la notte.
1: La gioventù, beata gioventù. A proposito, visto Faustina, io, se ti ricordi, l'avevamo campionato quel messaggio lì, ed era questo.
0: Quando comincia a cadere la saponetta, aia!
1: Questo è proprio il ricordo di ciò che, accadeva nella notte di Radio Freccia, quando Rebeliel andava in onda, però appunto da mezzanotte alle tre. Ma adesso i tempi sono cambiati, ma solo i tempi poi sono cambiati, perché tutto sommato le cose non è che proprio siano tanto diverse da allora. Anche Nancy.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Radio Freccia. Walk time.
9: Le 20 e 25 minuti di questa prima ora di Rebelliel. Arrivato il momento dei Beatles con uno di quei singoli che sarebbe dovuto diventare il top in assoluto. Oddio, poi lo è diventato in realtà, ragazzi. Solo che già nel preordine c'erano più di 1 milione di copie. Stiamo parlando del 1963. Era scoppiata praticamente la Beatlesmania, no? Come si suol dire. Perciò ovunque c'era il nome dei Beatles, solo che non è diventata la prima in assoluto, perché già in uscita doveva arrivare subito prima in classifica, non lo è diventata perché nel frattempo, essendo esplosa la Beatlesmania e quindi essendo i Beatles ovunque tra televisione, radio, eccetera, praticamente il singolo precedente, She Loves You, era diventato ancora più famoso, aveva venduto ancora di più.

0: I Beatles del 1963. E sono passati un po' di anni da allora. Comunque, dal messaggio di Faustina, del guru, quello che abbiamo fatto ascoltare, a questo punto mi sorge una... Non so, mi è venuta una piccola curiosità. Vedere un attimo di... Farò anche con voi, poi richiederò a voi qual è il ricordo, il primo ricordo che avete di Radio Freccia, che sia bello, che sia brutto, che sia stato un errore fatto, a qualsiasi. Sono proprio curioso a questo punto, vediamo un attimo. È ovviamente non inerente solo a Rebelliel, proprio in generale.
1: Adesso la saponetta non cade più perché si usa il bagno schiuma. Era... Il bagno schiuma.
0: Ma che senso ha sto messaggio? Ma sì, ma che senso sta sudando? Sto sudando. Comunque, dai, vediamo. 366-663-4466. Indaghiamo un po'. Rivanghiamo un po' il passato, ragazzi. Vediamo, ovviamente inerente alla radio Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Le 20:38 minuti. Allora, fra poco ascoltiamo i vari messaggi che sono arrivati in merito a quella domanda. Cioè, il primo ricordo che avete di Radio Freccia, proprio. Poi in generale, non solo di Reveglia, proprio in generale, che sia una cosa brutta, perché può essere. Una volta ho sentito qualcuno che sbagliava a dire una roba. Può succedere, ragazzi, perché no? Ma facciamo tra poco Bachman Turner Overdrive, adesso con una canzone che in realtà non doveva esistere. Doveva proprio esistere, poi è diventata un singolo di successo, tra l'altro. Randy Bachman scrive questa canzone per prendere per il culo suo fratello Gary. Perché era balbuziente, quindi lui fa questa canzone dove balbetta fondamentalmente e la fa, era una strumentale dove fa un testo veloce, una sola registrazione da mandare a suo fratello, e la fanno durante la registrazione dell'album Not Fragile. Solo che dopo le 8 canzoni registrate, il loro produttore dice: sì, ma manca ancora qualcosa, ragazzi. E tutta la band dice: veramente noi ne abbiamo un'altra canzone. E vi dico tra poco cosa è successo.

Pac-Man Turner Overdrive. Allora ragazzi, si stava parlando di questa, di questo incontro col produttore dei Pac-Man Turner Overdrive, e che alla fine Andy Pacman dice: io sì, sta canzone noi la usiamo per provare gli amplificatori e le chitarre, per vedere se tutto va bene, se i volumi sono giusti. La utilizziamo ormai come canzone per il lavoro. Cioè, la canto male, la demo che abbiamo è stonata, calante. Balbetto mentre la canto, perché è una cosa per mio fratello. Nonostante queste parole, queste bellissime parole riguardo alla canzone che abbiamo appena ascoltato, il produttore dice: guarda, vai fare a merda, mi preoccupare, fa a me. Fammela sentire sta canzone, perché glielo dice proprio in questo modo. E alla fine, ragazzi, questa canzone entra a far parte di Not Fragile, diventa un singolo, e a volte le cose nascono così, fanno dei giri immensi e poi Somebody Told Me, The Killers.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 20:51 minuti siamo in chiusura della prima ora di Rebelliel. Step qui al microfono. Dovrei parlare della canzone che c'è adesso, ma vi ho fatto aspettare troppo per questi messaggi. Prego.
2: Allora, stavo facendo servizio civile qualche anno fa. E parlando con un'educatrice, stavamo parlando, mi sembra, di Special K. Comunque stavamo parlando di musica. E dice: ma mi stupisce la tua cultura musicale. Io ho detto: ah sì, a me piace ascoltare tutto, però ho un po' di difficoltà a trovare nuova roba perché ascolto questa radio, quest'altra radio. Lei mi fa: ma quelle lì sono commerciali, prova ad ascoltarti Radio Freccia, che loro sì che passano roba buona e roba seria. Ed effettivamente fu amore.
1: Allora, discorso commerciale, aspetta, abbiamo sempre detto, è vero però su una cosa, che Radio Freccia passa anche versioni integrali di alcune canzoni particolari che non si sentono spesso, questo è vero. Il discorso commerciale però fa riferimento, lo dico sempre, questa parola qui fa riferimento ad altro e teoricamente, ufficialmente lo siamo. Poi però, strizzando un po' l'occhio su qualcosa che altre radio evitano per diversi motivi. Grace, Jeff Buckley, poi magari riprendiamo questo discorso.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 21 e comincia così la seconda ora di Rabeglieli con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione, il canale 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, ovviamente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. La domanda era molto semplice, un ricordo più che altro, no? Andare, tornare un po' indietro con la memoria e cercare di ricordarsi poi quello che è stato il primo impatto con Radio Freccia, no? Il primo ricordo che si ha. E prima qualcuno parlava di...
2: Allora, non so se sto usando male il termine, ma a prescindere se mi passate i tulli in integrale, io non l'ho mai sentito da nessun'altra parte, sta roba.
1: Sapevo che volevi arrivare lì. No, il termine non è quello corretto, ovviamente.

Ovviamente, perché il discorso commerciale è commerciale, alla fine ci sono le pubblicità, ragazzi, che ci tengono in vita, cioè nel senso gli stipendi arrivano da lì, siamo onesti. La differenza è che ci prendiamo un po' più di libertà. Radio Freccia, libera come noi, perché andiamo anche a cercare, a mettere, abbiamo la libertà noi conduttori poi di poter parlare, di poter anche inserire delle cose a livello musicale.

0: You never can tell, Chuck Berry, in apertura di questa seconda ora di Raveliel, prego.
1: Ciao, il mio primo ricordo di Radio Freccia, una sera vado nel pub che frequentavo più spesso.
0: Diamo il nome, diamo il nome.
1: Insomma, avevo un po' smesso di frequentarlo perché c'era sempre un po' la musica da mer. Allora, una sera vado, mi costringo, passavano della musica bellissima alle solite televisioni. Dico, ma che è sta Radio Freccia? Poi Freccia è lo stesso nome del mio gatto. Ho detto, no, ma io questa cosa la devo trovare. E così niente, da allora mai più lasciati, mai più senza.
0: Conduttori fossero tutti gatti a questo punto, diciamo la radio Freccia inteso come gatto, però Stereophonics.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Eh sì, le 21:12 minuti. Ho detto sì perché stavo guardando la scaletta di stasera. In merito a questo messaggio, dice: il mio primo ricordo di Radio Freccia, torno dal lavoro una sera stanco e nervoso, accendo la radio e scopro che ha perso la sintonia, insomma il canale in quel momento. Attacco a girare la manopola ed ecco che arrivano le note di Locomotive Breath dei Jethro Tull. Inchiodata la manopola della sintonia e il resto è storia. Buonasera a tutti voi da Raimondo. Raimondo, sappi che quest'oggi farai... Se mi sembra quasi... quasi c'è posta per te, amico mio. Sappi che questa sera avrai una sorpresa. Allora tornerai veramente indietro nel tempo, sappilo. Basta, non ti dico quando, non ti dico come, perché devo aver detto in realtà tutto. Iron Man, Black Sabbath, 1971, tra l'altro stesso anno di Locomotive Breath dei Jethro Tull, solo che in questo caso è una canzone che Iron Man hanno anche dovuto spiegare che non c'entrava nulla la Marvel in questo caso, perché la canzone parla di tutt'altro ed è di una persona, è una profezia praticamente che si avvera, ma ci arriviamo, spieghiamo fra poco.

Iron Man, Black Sabbath. Perché Geezer Butler parla di una profezia che si autoavvera? Perché, come dicevo prima, c'è tutta la storia questa canzone. Parla di quest'uomo che va in avanti, praticamente nel tempo, va nel futuro e scopre che ci sarà un'apocalisse, quindi torna nuovamente nella sua era, insomma, nella sua epoca, per avvisare le persone di questa cosa qua. Solo che nel tornare in un campo elettromagnetico si trasforma in metallo. E la gente a un certo punto non gli crede più. Quindi lui è frustrato e decide di vendicarsi contro queste persone. Praticamente, per dirla in breve, l'apocalisse è lui stesso a crearla, a portarla. Come dicevo prima, non c'entra assolutamente nulla la Marvel. Anzi, Geezer Butler, tra l'altro, proveniva da una famiglia cattolica. L'idea in realtà era un'allegoria a Gesù Cristo. Solo che invece di perdonare, fa l'esatto opposto. Quindi si vendica. Pyro, Kings of Leon. A poco riascoltiamo poi qualche altro messaggio che è arrivato.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Freccia.
7: Le 21:29 minuti di questa seconda ora di Rebelliel. Sì, prego, scudiamo prima il messaggio.
8: Poi. Ciao ragazzi, sono Alessia da Bari. Il primo Alessia ricordo di Radio Freccia che ho è Paper Cut del Linkin Park. Ed ero in macchina con il mio ex fidanzato.
7: Beh, scoperto noi
8: circa 6-7 anni fa. Mi sono voltata e gli ho detto: ma mandano i Linkin Park in radio?
7: È meglio Paper Cut.
8: E lui si girò e mi disse: ma questa è Radio Freccia. Ciao.
7: Beh, amica mia, allora, comunque sono Linkin Park, cioè si trovano, ok, si trovano. C'è da dire una cosa, possiamo dirlo, almeno una cosa buona, questo ex comunque l'ha fatto, dai, buono. Come dicevo prima, in questo caso andiamo a riprendere il messaggio di Raimondo, dice: io vi ho scoperto che in onda c'era Locomotive Breath dei Jethro Tull. Infatti, 1971, anno in cui viene fatta, viene pubblicato. Acqua anche. Ragazzi, Locomotive Breath, i Jethro Tull. E questa la voglio dedicare in particolar modo a Raimondo, che si è ricordato anche il brano che ha ascoltato per la prima volta.

Locomotive Breath, il centro tal. Abbiamo fatto felice Raimondo, a me mi auguro, vedi, un'opera buona quest'oggi. Allora, beh, siete nati durante la mia separazione, in un periodo così difficile mi avete aiutato, dato energia e fatto sorridere. Grande grazie Freccia a Giovanni. Sai Giovanni, per una ragazza, un'ascoltatrice, c'è ancora, nel senso, grazie a Dio, c'è ancora decisamente, a cui una volta ha passato un periodo un po' difficile della sua vita. E noi da questa parte, non avendo le persone davanti, non essendo come su un palcoscenico, diciamo così, molte volte non capiamo determinate situazioni, a volte non capiamo anche quanto veramente potremmo comunque essere d'aiuto. E mi ricordo però questa ragazza che un giorno è venuta e facendosi autografare il braccio da alcuni di noi e per poi farne un tatuaggio. Quella volta lì io non me la scorderò mai, perché quello ti fa rendere conto che in effetti è un lavoro un po' particolare il nostro. Sì. Quindi da che prima prendevo tutto un po' alla leggera quando leggevo questi messaggi, in realtà poi mi ha raccontato anche la situazione. Devo dire che capisco, è una situazione particolare, ma è bello sapere di, in qualche modo, di poter essere d'aiuto, ecco, diciamo così, nel nostro piccolo.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 21:42 minuti. Sono arrivati dei messaggi un po' particolari, ragazzi, che mi hanno fatto ricordare anche cose accadute nel passato, situazioni particolari. E ascoltiamo Mirko.
3: Ciao Step, sono Mirko Trandiere da provincia di Ancona. Il mio più bel ricordo di Radio Freccia è stato precisamente il 16 ottobre 2016, il vostro primo giorno di trasmissione da televisione. E quando vi ho visto mi avete cambiato la vita, mi avete folgorato, cioè sono rimasto folgorato.
2: Grazie,
3: in qualità di proprio dipendente drogato di radio, mi avete solamente folgorato.
2: Mi hai ricordato, ma in realtà molti mi hanno ricordato quando si andava in onda in rosso, praticamente c'era questo faro rosso che c'ha, ve lo dico adesso, lo possiamo dire tranquillamente, ci ha devastato gli occhi quel faro lì rosso. Era una stanza buia, totalmente buia, con un faro rosso, quindi io a un certo punto si usciva da lì dopo 2-3 ore che non si vedeva più. Praticamente è stato un delirio. Il primo periodo era bellissimo, l'effetto, secondo me è stata una delle cose più, anche l'idea più geniale, veramente era eccezionale quella ripresa lì, però ci ha fatto proprio del male, questo bisogna anche dirlo.

0: Sacrifice, Anouk. Ah, ragazzi, a proposito, vi ricordo, e ovviamente se non l'avete fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, ascoltare e vedere anche Radio Freccia ovunque voi siate tramite cellulare e tablet. Allora, è vero, voi non vi rendete conto del potere che avete nel far stare bene le persone o far incazzare, che può succedere anche questa cosa. Siete a volte più vicini di quanto possiate immaginare. Io sono un po' più specializzato nel far incazzare, devo dire la verità, è un po' tutti, anche la direzione, per dire, su quello sono veramente difficile arrivare a quei livelli. Al di là di questo, Steva, ce l'abbiamo il tempo? Sì, lo troviamo, prego.
1: Ciao Radio Freccia, non so dire se fosse il primo giorno che eravate in onda, comunque era proprio il primo periodo. Ho acceso la radio e ho sentito che mettavate i Jethro Tull.
0: Ah, beh, l'abbiamo ascoltato.
1: Cioè, sono rimasto lì così e ho detto no, io questa radio non la mollo più. Infatti, tutti i giorni sono qua. Ciao Morris Dovarese, ciao ragazzi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:54 minuti, siamo in chiusura di questa seconda e ultima poi ora di Reveillel. Ragazzi, io vi ringrazio, mi dispiace, sono veramente tanti i messaggi che sono arrivati, mi dispiace non averli letti tutti, di non averli fatti ascoltare tutti, perché sì, perché sono belli, cioè sono tanti messaggi, ma basta parlare, cioè, sentiamo.
2: Ma sai che farei veramente fatica.
1: Aspetta, no, questa l'abbiamo ascoltata. Prego.
3: Ciao Step, io mi ricordo ancora, se non sbaglio all'inizio usciva scritta questa è una radio autoprodotta, no. Se non sbaglio, no, e poi c'eravate voi, c'erano solo le sagome in bianco e nero.
1: Allora, sì, erano in rosso
3: e nero. Bella storia, proprio l'inizio. Ciao Razzamier.
1: È vero, quello che dicevo prima, il rosso e nero, le sagome in rosso e nero. Sì, per uno o due anni, finché poi non è uscito fuori questo studio. E ragazzi, che bei ricordi. Comunque, ci vediamo domani dalle 20 alle 22 qui con Reveillel su Radio Freccia. Chiudiamo con gli Alice in Chains, tanto per dire, a proposito delle varie canzoni che sono state citate. E subito dopo ci saranno le due ore assieme a Cassidy. Ciao, Olio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Stavo ascoltando Stefano il fuori onda che mi stava un po' narrando com'era Radio Freccia prima del mio arrivo, vista che ne stavate parlando. Quando sono arrivata io c'era già questo studio, quindi avevo visto quegli studi molto belli dell'inizio, però in realtà io le porte del pub le ho aperte qui

su Radio Freccia. E poi, stavo dicendo, ho aperto le porte del pub qui in questo studio, sì, però in realtà l'abbiamo creato nel tempo. C'è stato subito un grandissimo affetto che a me aveva stupito, il fatto di entrare nella famiglia di Radio Freccia e ricevere subito così questo affetto da quello che erano gli sfrecciati e che sono ancora gli sfrecciati, perché molti sono qui da anni. E man mano abbiamo creato insieme quello che si è evoluto ed è diventato il pub, almeno quello che mi piace chiamare pub, il nostro ritrovo. Inizialmente era solo di sabato e domenica, poi sono passate in settimana, quindi più tempo per stare insieme.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.12 su Radio Freccia, saluto Edith, poi saluto il guru che non sento da un bel po', bentornato tra noi, saluto Ste, saluto Lelli, c'è anche Lu. E arriva questo messaggio di Alberto a proposito di ricordi, manda quest'audio.
2: Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo!
1: Effettivamente qualcuno magari non saprà di che cosa si tratta e qualcuno sì, perché prima Rebeliel andava in onda da mezzanotte alle 3, quindi io non potevo mai concludere il programma tranquillamente perché c'era Step che continuava a ripetere quest'audio.

0: Angel, Aerosmith. Radio Freccia.
1: Sì, lo ammetto, ero uno di loro, di quegli scalmanati lì che dicevamo dai che dobbiamo iniziare. Ah. Ma sono cambiato, poi sono cambiato.
2: Ste, ormai fai parte anche dell'ultima luna, ormai fai parte del pub, lo so, è così. Prima forse eri solo per Rebel Yell, man mano ho rosicchiato il terreno e ho conquistato Sfrecciati. Abbiamo conquistato Sfrecciati insieme in quello che è la nostra condivisione. A me piace tantissimo questa cosa della condivisione, perché in un periodo come quello di oggi, dove condividiamo veramente di tutto, e io spero cose anche molto belle, pensieri che fanno riflettere, siamo un po' controcorrente.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Radio Freccia.
4: Walk. Le 22:27 su Radio Freccia. Edith dice: adesso dovresti metterglielo tu, dato che parti dopo di lui. È vero, per un periodo gliel'ho messo. Il problema è che in regia tecnicamente qualcosa è impostato in modo diverso, quindi dovrei stare lì a cercare il vi volete sbrigare, e quindi ci vuole troppo, e quindi non faccio in tempo. Purtroppo non riesco a infastidire Step. Sì.
5: Ciao Cassidy, buonasera sfrecciati. All'inizio, quando misero WhatsApp, i conduttori potevano rispondere direttamente su WhatsApp. Mi immagino che te ti saresti rovinata la vita rispondendo a quelli che ti trattano male. Per fortuna non puoi rispondere sui messaggi di WhatsApp. Ciao e bove.
4: Ma un po' mi dispiace, ma anche nelle risposte carine, anche quando mi arriva qualche complimento e mi piacerebbe magari rispondere sì direttamente con WhatsApp, ma come giustamente ha detto il Bove, adesso c'è un WhatsApp diverso dove noi non possiamo rispondere, possiamo solamente ricevere, quindi nel bene e nel male.

0: Passenger, Iggy Pop su Radio Freccia. A proposito di bolla felice, controcorrente, visto che prima dicevo che qui c'è tutt'altra atmosfera, secondo me, condividiamo cose belle, pareri personali, riflessioni. Stasera vorrei fare una riflessione. Mi è capitato questo video, che secondo me è molto interessante, di Gurulandia, e sono delle parole di Massimo Ceccarini. Adesso ve le faccio sentire.
1: Sì. Che cazzo quei criminali che li invitate ai podcast?
2: Quali?
1: I criminali, bande delle Magliane e quell'altro de Modena, quello lì in bianco e nero, quello è micidiale. Dici, come hai ucciso? No. Quanti ne hai uccisi? Tutti. Dici, metta a tutti. No. Fedez, quello e l'altro. Tutti a invitare i criminali. Ma vai a fanculo, ma che cazzo me ne frega a me della vita, Marcia? Di un criminale continuamente, che anche voi avete invitato quello della mala del Brent.
2: Sì, manca.
1: Ma mi sta simpatico pure a me, ma sono sempre criminali. Ci avete rotto i coglioni perché ci abbrutiamo. Come razza umana italiana non mi fai mai vedere un raggio di sole di uno che invece ha fatto una cosa più sana, più bella. Guarda che le vite normali, fra virgolette, invece anche molto belle, di un operaio, l'ha mai intervistato? Ma chiama un operaio per 2 ore, guarda, ti viene fuori delle perle che ti fanno bene a te, mentre invece il criminale du falle.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.40 su Radio Freccia. Abbiamo appena ascoltato un video che trovate tranquillamente sui social, che è una dichiarazione che ha fatto Massimo Ceccherini in Gurulandia, molto interessante, sul fatto che c'è tantissima violenza, se ne parla tantissimo in tanti programmi televisivi, sui social, i podcast, le interviste ai criminali, quando lui dice: ma perché non riusciamo a concentrarci su qualcosa di bello, un raggio di sole che potrebbe far bene, vedere qualcuno che fa qualcosa di positivo? Invece no, la proposta è quella, ma se c'è proposta vuol dire che c'è un mercato. Perché c'è questo mercato?

to you, Bryan Adams. Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Angelo scrive: la TV, come dargli torto, la TV e i media in generale si adeguano alla domanda, come in qualsiasi forma di economia, e la domanda è quella della violenza, dei delitti risolti, eccetera. Questo dovrebbe far riflettere. E infatti è su questo che vorrei riflettere stasera, sapere il vostro punto di vista. 366-6344-66. Secondo voi perché piace così tanto concentrarsi sulla violenza, la cattiveria, quello che c'è di marcio nella nostra comunità? Perché attrae così tanto? Perché c'è questo mercato?

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stanno arrivando tanti pareri molto interessanti, anche perché l'argomento è bello corposo. Secondo voi perché piace tanto concentrarsi sul marcio, sulla cattiveria? Perché incuriosiscono tanto certe interviste ad alcuni personaggi? Siamo partiti da una dichiarazione di Massimo Ceccherini molto molto interessante su quella che è la proposta dei podcast, che può essere anche delle trasmissioni e che così via. Sentiamo un po'. Sì.
2: Una volta diciamo qualcosa di serio, dai.
1: Sentiamo.
2: Perché purtroppo c'è un po' la morbosità di tanti che vogliono sapere tutti questi retroscena, questi dettagli, anche un po' il motivo per cui tantissimi giornali, telegiornali abbondano di cronaca. La cronaca alla fine, poi tra l'altro, fare giornalista di cronaca non ci vuole neanche delle grandi capacità.
1: Vabbè, questo a parere tuo, ognuno fa il proprio mestiere, io non mi metto a giudicare il lavoro di qualcun altro, sì?
2: Fai giornalista d'inchiesta, se vuoi essere un bravo giornalista della cronaca, sono capaci tutti, e per me andrebbe abolita, ecco. Come appunto la violenza, che a volte poi genera anche emulazione, che è la cosa peggiore.
1: Infatti volevo chiedere anche questo, aggiungendo all'argomento, cioè la probabilità è molto alta il fatto che ci sia tutta questa richiesta, questa curiosità, questa proposta di situazioni negative, parlarne tanto, può essere anche un modo di stimolare anche qualcun altro, poi insomma un esempio negativo per qualcuno magari di giovane o anche non giovane, probabilmente sì. Certo, se una persona è ben conscia di quello che fa, i propri principi, è stabile, diciamo così, è in bolla, va comunque avanti per la sua strada. Qualcuno che magari non è così centrato magari può farsi condizionare e emulare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 23.01 su Radio Freccia, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy, insieme a voi al 366-6634-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando tantissimi audio, con calma riusciremo a sentirli tutti, spero, anche perché l'argomento è bello corposo ed effettivamente stanno arrivando pareri interessanti. Secondo voi, perché piace così tanto concentrarsi su quello che è marcio o la cattiveria o tutto quello che succede di negativo nel mondo? C'è una proposta veramente alta, insomma, vari messaggi.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Alanis Morissette su Radio Freccia. Ah, già che ci sono, visto che l'ho già detto ma lo ricordo, sabato e domenica, sì, giusto, ci troviamo sull'ultima luna, eccezionalmente questo weekend, quindi venerdì ci sarà Titania, poi sabato e domenica staremo insieme. Detto questo, sentiamo Quincy.
1: Secondo me, se qualcuno decide di prendere esempio ed emulare degli atti violenti soltanto perché li ha visti o sentiti in cronaca, bisogna un attimo interrogarsi sulla responsabilità di chi è, di sicuro non del giornalista che racconta ciò che è accaduto. Quello che si potrebbe evitare piuttosto è di scendere in dettagli macabri che sono effettivamente soltanto a servizio di chi ha attrazione morbosa.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:12 su Radio Freccia arriva anche il parere di Alberto che dice: Caracas, di purtroppo in questi tempi moderni ciò che fa rumore, caos, disordine ha la meglio sui raggi di sole, sul bello, su ciò che è silenzio e sinonimo di pace interiore. Avverto frenesia ovunque, sento il bisogno quotidiano di distaccarmi da questo. Io personalmente lo avverto tantissimo. E poi arriva anche questo messaggio da Anto che dice: boh, non lo so, ma ultimamente ho la nausea e sto in altri pensieri, luoghi, vedi Freccia, scelta, non fuga. Anto, grazie. Se Freccia può essere un modo per staccare da tutto questo, fa solo che piacere.

0: Believe in me, Lenny Kravitz, Radio Freccia. Secondo voi perché piace tanto concentrarci su quello che è il marcio, la cattiveria, programmi, podcast molto incentrati sulla cronaca, sottolineando più e più volte varie cose? Sì?
1: Ma io non la vedo come una legge di mercato, la vedo più come una legge algoritmica, nel senso gli algoritmi che regolano le nostre views generalmente sono generativi su quello che ci piace vedere, ma non è solo così. Poi a un certo punto l'algoritmo inizia a insegnare a te quello che ti piace vedere. È una cosa un po' più complessa. Ovviamente in un audio di 30 secondi non si può spiegare, ma questo è il mio pensiero.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 23:26 su Radio Freccia, devo dire davvero una marea di audio, io vi ringrazio per la vostra partecipazione come sempre, sì.
4: Ciao Cassidy, ciao sfrecciati.
3: Ciao.
4: Penso che i fatti di cronaca prendano così tanto le persone perché creano emozioni e le emozioni non hanno necessità di avere una base intellettiva, di un approfondimento, ti fanno emozionare, ti fanno avere paura, angoscia, ti suscitano qualcosa di vivo e quindi cosa che magari la politica, la geopolitica non ti suscita, per cui sono così uguali per tutti, diciamo in un certo modo, e per cui sono per tutti.
3: Anche un bel film può suscitare delle emozioni, perché non guardarsi un bel film? Chiaro, tenersi aggiornati è giusto, però se uno vuole vivere le emozioni, beh, anche non farlo sulla pelle degli altri, poi ognuno è libero di fare quello che vuole.

0: ancora di freccia. Vari pareri, sempre molto interessanti, ognuno al suo punto di vista, sì.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Sono Erika, chiamo da Varese. Secondo me la violenza suscita tanto interesse nelle cronache che vediamo a tutte le ore del giorno e della notte, e questo non lo trovo giusto, perché ognuno di noi vuole sentirsi migliore di qualcun altro, e vedere che ci sono delle persone che fanno cose che io non farei mai, io inteso chi guarda, probabilmente le persone si consolano pensando che siano meno peggio di altri. E poi perché comunque le persone coinvolte nella cronaca sono persone normali, che potrebbe essere chiunque di noi. Grazie, ciao.
0: Interessante anche questo punto di vista, che poi, come dicevo prima, ci sono delle persone più fragili magari, cominciano anche a seguire dei personaggi come possono essere criminali, come appunto diceva anche Ceccherini, che hanno tantissimi followers, hanno proprio, e uno dice, ma veramente queste persone sono state in qualche modo dannose e hanno pure un seguito pazzesco?

0: che a noi esseri umani ci attrae, perché abbiamo una specie di empatia, chi più chi meno, e quindi se noi non siamo capaci di compiere azioni cattive, ecco che ci nutriamo di quelle degli altri. Non so, nella mia testa era molto chiaro, spero di essere stato esaustivo. Una buona serata, Andrea.
1: È stato molto chiaro, Andrea.

0: Chili Peppers su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì.
1: Beh, io credo che sia insito nell'essere umano. Già i greci scrivevano il tragedie, anche se scrivevano roba comica, ma spesso la roba comica è uno scherzare su delle piccole tragedie. Lo stesso per le storie d'amore, quelle che appassionano di più sono quelle travagliate, quelle che hanno piccoli problemi che poi si risolvono, ma hanno problemi. I problemi all'essere umano piacciono, secondo me è questo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Io vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete mandato e mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti, ma veramente messaggi molto interessanti. Certo, l'argomento era bello tosto, stiamo parlando del fatto che siamo un po' bombardati da quello che è, insomma, le situazioni pesanti che ci circondano, come... Insomma, vabbè, ci sono vari podcast, adesso non sto a fare l'elenco, ma abbiamo capito, visto che siamo partiti da una dichiarazione che ha fatto Massimo Ceccherini, molto molto interessante, e abbiamo sentito i vostri pareri. Sentiamo un parere interessante, sì?
2: Buonasera Cassidy, il mio pensiero strettamente personale, che non c'entra niente né negli algoritmi né una legge di mercato, fa più audience per invitare i criminali piuttosto che qualcos'altro, non è per essere complottista, perché poi quando parli al di fuori dal coro ormai è moda essere chiamato complottista. Dobbiamo imparare a pensare con la nostra testa, a prendere le nostre decisioni. Se una cosa non ci va, non la guardiamo, e smetterla di stare attaccati ai social a guardare come un loop certi filmati o ad ascoltare come oro colato quello che dicono in televisione. Cominciamo a pensare con la nostra testa e informarci su canali ufficiali, informarci, acculturarci in maniera seria, non con quello che una volta era il tubo catodico. Questa scelta l'ho fatta dai tempi del Covid,

0: ascoltando Radio Freccia perché non parlavate di quella roba. Ciao.
1: O magari semplicemente cambiare un po' argomenti, un po' come facciamo noi la sera, poi non dico per forza ascoltate L'ultima luna perché variamo con gli argomenti, ma magari uno una sera si guarda un film, una sera si informa su una tematica in particolare, qualche altra sera si informa sullo sport, cose di questo tipo, magari variare e non avere quella cosa fissa, martellante, negativa. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. A domani, good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.